Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ tutta di rosso, che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so.

0: Ciao bambini, ben trovati. Scusatemi, ma approfitto un secondo prima di iniziare la trasmissione per fare una chiamata importante. Dunque 040 321 29.
1: Ciao 4 DJ, miliardi, ciao bambini.
0: Sì, 928, ciao Lorenzo. 81
1: DJ, bizzarri. DJ, chi stai chiamando? Non mi pare davvero il momento di stare al telefono.
0: 98.
1: Ci sono i bambini che ci stanno ascoltando.
0: Sì,
1: DJ.
0: Lo so, hai ragione. Scusatemi davvero, ma è una cosa molto urgente. Devo risolvere assolutamente questa questione. Sono molto nervoso. 91.
1: Ma cosa ti agita, DJ? Chi stai chiamando? Aiutaci a capire. Magari possiamo aiutarti.
0: Sì, magari. Lorenzo, aiutatemi. È successa una cosa davvero molto antipatica e a dir poco assurda.
1: E cosa sarebbe accaduto? Racconta.
0: Ecco, vedi. Qualche settimana fa mi è stato regalato un bellissimo calendario fotografico sugli animali del mondo. Ecco, questo appunto, guarda.
1: Fammi vedere. Ma è bellissimo.
0: Lo so.
1: Ottima scelta. E qual è il problema?
0: Qual è il problema? Dice lui, hai capito? Guarda qui, c'è una foto assurda, una foto che non ha senso, un errore di stampa. Io voglio chiamare assolutamente la casa editrice e segnalare questo problema. E poi non voglio più questo calendario sbagliato nella mia stanza.
1: DJ, stai calmo, risolveremo tutto. Fammi
0: magari
1: vedere.
0: Sì.
1: Dov'è la foto sbagliata?
0: Dunque, aspetta. Eccola qui, guarda.
1: Dove?
0: Qui.
1: E cosa ci sarebbe di assurdo in questa foto? Non capisco!
0: Cosa c'è di sbagliato in questa foto? Non capisco! Ma stai scherzando? Mi prendi in giro? Hai bisogno di un paio di occhiali, Lorenzo?
1: No, non arrabbiarti, DJ. Ma io non ci vedo nulla di strano in questa foto. Anzi, è bellissima, DJ!
0: Oh, certo! Quindi, Lorenzo, secondo te questo povero cammello, a cui hanno cancellato una gobba ed è rimasto con una sola gobba, ti pare non abbia nulla di strano? Fammi capire!
1: Ma DJ, quell'animale ha una sola gobba perché non è un cammello, ma un dromedario.
0: Un drome cosa?
1: Un dromedario. Possibile che tu non abbia mai sentito parlare di dromedari?
0: Vediamo, in effetti una volta, dunque ero in, come si chiamava quel, un dromedario, certo, che è praticamente una specie di cammello con una gobba sola e...
1: Sì, appunto, un cugino stretto del cammello, ma un po' diverso.
0: Beh, poverino, un poco meno fortunato, no? Senza una gobba.
1: No, DJ, perché mai? No. Ciascuno è bello e unico così com'è. E il dromedario, ti assicuro, che è davvero un tipo straordinario.
0: Ma va?
1: E ti dirò di più, DJ. Tutto ciò che è straordinario rappresenta per me un ingrediente eccezionale per scrivere una canzone.
0: Non l'avrei mai detto.
1: Ascolta, ascolta.

0: che bella questa canzone, che bello il dromedario con una gobba sola, che bello essere straordinari.
1: Sì, DJ, unici e rari con le nostre diversità, con i nostri pregi e con i nostri difetti.
0: Difetti? Ma quali difetti, Lorenzo? Io non ho difetti, sai.
1: Bravo, DJ, hai ragione, nessun difetto. No. Anzi, sono proprio i nostri difetti a renderci unici.
0: Beh, io sono l'unico al mondo ad avere la faccia arancione, pur non essendo affatto una carota. Oddio, c'era un mio vecchio parente che aveva una faccia arancione. Effettivamente, in famiglia siamo tutti arancioni, ma io sono comunque senza difetti.
1: Ed
0: unico.
1: Io, no, DJ, ed io sono l'unico al mondo che quando deve fare un calcolo di matematica va completamente in tilt.
0: Ah sì? Beh, proviamo, ti metto alla prova. Oh, vediamo dunque, 7 per 4?
1: Dunque, 7 sì? per 4,
0: esatto.
1: Dunque 42.
0: No,
1: 50,
0: no,
1: 17,
0: no.
1: Aspetta,
0: no.
1: ci sono un attimo. 7 per 4, 7, 31, 38,
0: esatto,
1: 20.
0: Sì,
1: no. No, DJ.
0: Va bene, prova questo. Okay. 163 più 17.
1: Ok, questa è più facile,
0: sì,
1: è un'addizione.
0: Esatto.
1: Dunque, 163
0: sì,
1: più 17 uguale a 173
0: più 17.
1: No, DJ.
0: Lascia perdere, non c'è speranza.
1: Te l'ho detto.
0: Però ti vogliamo bene lo stesso, Lorenzo.
1: Te l'ho detto, DJ, sono una frana, ma fa lo stesso. Me ne farò una ragione.
0: Okay.
1: Proverò a studiare un po' meglio. DJ, ascolta ora questa canzone che racconta la storia di una lumaca che non era molto contenta di com'era. E allora decidi di... Ascolta,
0: meglio.
1: Ascolta. Questa di una lumaca è un...

0: Amate ciò che siete e siatene felici. È bellissima, Lorenzo.
1: Ecco, prendi questo fazzoletto.
0: Grazie.
1: Sì, anche a me piace, bambini.
0: Sì.
1: Ciao bambini, alla prossima puntata. E mi raccomando, amate ciò che siete e siatene felici.
0: Tieni Lorenzo, ti ridò il fazzoletto, grazie. Beh, allora a presto bambini, eh. Ciao Lorenzo, grazie a tutti e ciao Lumaca.
2: Ma non potevi prendere un taxi? Oh, e grazie naturalmente a Daniele Verde per la parte tecnica. Ciao.

0: non solo, all'anno, al mese.
1: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
1: Un buon non compleanno.
2: A me?
1: A te. Un buon non compleanno.
2: A me?
1: A te. Or spegni la candela e rallegrati perché...

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti i bambini e le bambine in ascolto. Sono Mara Pace, della rivista Andersen. Per il nostro appuntamento settimanale con i libri di Rai Radio Kids, oggi vi propongo un libro per scoprire l'arte e la bellezza. Miffy e gli impressionisti, di Dick Bruna, tradotto da Gabriella Tonoli e pubblicato dalla casa editrice Lupo Guido, affianca tra le pagine la riproduzione di grandi opere d'arte del passato con le immagini della coniglietta Miffy. È un personaggio che forse alcuni di voi conosceranno e che può sembrare disegnato in modo molto semplice, ma che a sua volta è frutto di una lunga ricerca creativa molto attenta e curata da parte di Dick Bruna. Il viaggio che la coniglietta Miffy ci propone tra le opere d'arte è un viaggio che mette al centro scene di tutti i giorni: treni, bambini che giocano, barche, animali. Il tutto però osservato attraverso gli occhi di grandi artisti, da Monet a Renoir. Artisti che amavano dipingere all'aperto, usando pennellate rapide e dando grandissima attenzione ai cambiamenti della luce durante la giornata. Ogni opera d'arte è affiancata da una breve descrizione che mette in evidenza qualche dettaglio curioso, il soggetto del dipinto, a volte anche le ragioni che hanno portato l'artista a realizzarlo. Ma c'è sempre un riferimento anche a voi lettori che state leggendo e che ammirate questi dipinti. Sarete infatti invitati a immaginarvi come protagonisti dei quadri, a esprimere i vostri gusti e anche a risolvere qualche piccolo enigma grafico. Miffy e gli impressionisti, tradotto da Gabriella Tonoli e pubblicato da Lupo Guido, è un libro di Dick Bruna per giocare con le opere dei grandi artisti. Andersen e i libri di Rai Radio Kids vi augurano una buona lettura.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Mister, sei sempre il numero uno.

0: formaggio. Percussioni, archi, piatti,
1: paro.
2: Lei ti accanto se ne sta seduta lì, non sa cosa dire ma i suoi occhi ti parlano. E tu lo sai che vorresti dargli un bacio, allora baciala.
3: Hai sentito qualcosa?
2: Lei ti piace tanto, tanto d'amore.

0: Avanti, baciala!
1: Aiuto! Sbaglio!

0: Krood, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao a tutti, un super saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando, Armando Traverso. Volevo farvi una domanda. Vi piace andare al museo? Beh, allora so che sicuramente qualcuno di voi c'è già stato e magari si è anche divertito molto, forse vedendo gli scheletri giganteschi dei dinosauri o chissà quale altra avventura, gli uomini primitivi, ma insomma. Però qualcun altro invece non c'è stato e magari potrebbe storcere il nasino dicendo ma i musei sono posti tristi, noiosi, no. Niente di più falso. Dovete sapere che andare al museo è sempre un'avventura straordinaria.
1: Parole sante, Armandino mio, che io, Krood, l'alieno del pianeta Kot, condivido e sottoscrivo in pieno.
0: Eccolo qui. E ti pareva che non arrivasse anche lui. Ciao, Krood. Ma scusami, non ho capito bene. Allora, d'accordo che da quando sei diventato buono può accadere di tutto, però questa non me l'aspettavo. Cioè, anche a te piace visitare i musei?
1: Io? Ma che scherzi?
0: No.
1: Adoro andare in gita al museo. Devi sapere che da noi, sul pianeta Cotta, sin da bambini, Armandino mio dolcissimo, carissimo, adoratissimo, tenerissimo...
0: No, smettila, Krood! Dai, vai avanti piuttosto con quello che stavi dicendo, dai.
1: Dolcissimo, buonissimo, gentilissimo...
0: No, basta! Stavi dicendo che voi, sul pianeta Cotta, fin da bambini...
1: Andiamo tutti in gita al museo. E io devo dire che mi sono sempre divertito tantissimo e ho anche imparato un sacco di cose.
0: Beh, allora, questo è proprio quello che succede quando si va al museo, Però... conoscendoti, insomma, dalle informazioni che tu ci hai dato, mi sembra strano che sul pianeta Kot ci sia questo tipo di educazione.
1: Devo dirti, seppure a malincuore, Armandino mio caro, che ti sbagli di grosso.
0: Ah.
1: Il nostro pianeta pullula di musei di ogni tipo e genere, ed io in particolare adoro quelli dedicati all'arte.
0: Ma dai, ma guarda che questa è davvero una notizia straordinaria. Io mai avrei immaginato che il terribile Krood, quello che vuole invadere la Terra dopo averla resa una landa desolata, sia un frequentatore di musei e dedicati all'arte poi.
1: Quello era il passato, quel Krood non esiste più.
0: Vabbè.
1: Adesso c'è un nuovo Krood, buono, gentile, disponibile, pronto a fare del bene per aiutare i poveri terricoli.
0: E io devo dirti che non so se era meglio quando eri cattivo, tanto le tue missioni poi si rivelavano dei fallimenti.
1: Taci! Scusa Armandino, ti prego, non rimangare il passato, Volgiamo lo sguardo al futuro. Anzi, sai che ti dico?
0: Cosa
1: farò
0: dici?
1: Una nuova buona azione per i bambini della Terra.
0: Ecco. Quando dici così, io non so perché, o invece forse lo so e anche molto bene, però quando dici così io mi preoccupo davvero tanto.
1: Io farò in modo che i bambini della Terra abbiano le stesse possibilità dei bambini del pianeta Kot. Costruirò dei musei adatti a loro.
0: Ma sulla Terra ci sono già dei musei, sono bellissimi, divertenti e sono posti dove i bambini possono imparare e divertirsi. Anzi, guarda, se vuoi ti faccio l'elenco.
1: Non dire sciocchezze! I musei che avete sulla Terra sono tristi, noiosi, niente a che vedere con quelli del mio pianeta.
0: No, a parte che non sono d'accordo per niente, però allora, prima di non essere d'accordo, voglio capire che differenza c'è. Che cosa hanno di diverso i musei del pianeta Kot da quelli che abbiamo noi sulla Terra?
1: Lo scoprirai. Lo scoprirai presto, Armandino mio caro. Vedrai, i bambini saranno felicissimi. Sarà il solito successone.
0: Non so che dire. Da un lato quel farlocco di Krood questa volta mi sta quasi convincendo, perché poi se sei bambini sono davvero felici con questa novità dei musei del pianeta Kot, c'è tutto da guadagnare. Però dall'altra, come sempre, sotto c'è qualcosa che non mi convince. Vabbè, come ha detto lui, tra poco lo scopriremo. Aspettiamo.
2: Tutti quanti voglio fare jazz, perché resister non si può al ritmo del jazz.
3: Giusto, samba, rumba, rockero, twisto, cia, cia, cia. Lo stesso prurito non te dà,
2: roba che non va.
3: La porca e rondò come il tango e il fostrò,
2: roba rococò.
3: Se tu li senti suonar, ti farà ricordare
2: l'arca di Noè.
3: Sa, sa, sa, sa, olè. feste senti giovane perché hai voglia di ballare te, più forte di te.
4: Perché non muovi ed anche tu saprai com'è.
3: Che tutti quanti vogliono fare il jazz, la polka e il rondò, come il tango e il foxtrot, roba rococò.
5: Roba che non s'usa.

0: Eccoci di nuovo insieme, stiamo parlando di musei, di arte e allora fatemelo sapere, fate sapere al vostro Armando se vi piace andare al museo, quale avete visto recentemente, raccontatecelo con i vostri messaggi vocali. Beh, stavamo facendo tutto questo quando poi è arrivato lui, l'alieno più farlocco della galassia, il terribile Crude, si fa per dire... terribile, visto che tra l'altro è diventato buono e anche questa volta ci ha proposto la sua missione che è
1: trasformare i musei della Terra.
0: Ecco.
1: Anzi, costruirne di nuovi per far divertire imparando. I bambini della Terra ne saranno felici.
0: Beh, devo dire che questa volta il proposito è buono. Però, caro Crude, non ci hai ancora spiegato qual è la differenza tra i musei della Terra e quelli del tuo pianeta Kot.
1: Oh, è semplice, Armandino.
0: Non mi chiamare Armandino.
1: Vabbè, i nostri musei sono luoghi vuoti, tristi.
0: No.
1: Desolanti, sporchi e senza
0: brutto.
1: Luce.
0: Ma
1: spesso
0: no.
1: Ricolmi di spazzatura puzzolente, fanghi, rifiuti di ogni genere.
0: Ma che razza di musei sono? Ma scusa,
1: sono luoghi dedicati alla bellezza e all'arte.
0: Ma quali?
1: La meraviglia dei rifiuti.
0: La puzza.
1: No. L'olezzo,
0: ma
1: la sporco.
0: Ma
1: tutto ciò che nobilita la vita. Mi stupisco che tu non capisca.
0: Ma come? Spazzatura, fango, sì. Rifiuti di ogni genere, puzzolenti e mefitici,
1: esatto.
0: Luoghi tristi, okay. Desolati e senza luce. Ma sarebbe questa, secondo te, l'arte e la bellezza?
1: Certo. E noi dedichiamo tutto il nostro impegno e la nostra cura per rispettare il patrimonio artistico.
0: Sai che roba.
1: Ah, per questo motivo, caro mio, i bambini del pianeta Kot vengono accompagnati in visita ai musei per coltivare questa sana educazione.
0: Ma quale sana educazione? È una cosa orribile! I bambini hanno bisogno di tutt'altro. Devono invece essere educati alla bellezza, alla gioia, non alla spazzatura!
1: Povero Armandino.
0: Ecco, Armandino ancora.
1: Si vede proprio che non sei stato educato.
0: Ma non è vero.
1: E così pure i bambini della Terra. Ma non ti preoccupare, rimedierò io. Così finalmente sarete tutti tristi e sporchi.
0: No, ma cosa dici? Noi non vogliamo essere tristi e sporchi.
1: Raccoglierò tutta la spazzatura e la spargerò ovunque.
0: Ma no,
1: Armandino, finalmente anche voi terricoli riceverete il giusto insegnamento per apprezzare la vera bellezza.
0: Torno subito. Crude, fermati, non lo fare. Crude, fermati. Ai, questa volta sì che è un vero disastro. Ma ci pensate, sul pianeta Kot gli abitanti sono educati sin da bambini ad apprezzare i rifiuti e la spazzatura che vengono posti nei musei come se fossero opere d'arte. Questa volta siamo proprio nei guai. E speriamo che questa sua nuova buona azione, come la definisce lui, fallisca. Sta piangendo. Eccolo. Forse ci è andata bene anche questa volta. A giudicare dal suo pianto disperato. Ehi là. Crudino, cosa succede? Perché piangi?
1: Che ho fallito. Anche questa volta.
0: Oh, no.
1: Perché? Io dico perché?
0: Oh, mi dispiace tanto, Crudino. Vuoi dire che non sei riuscito a riempire i musei della Terra di spazzature e rifiuti come avevi promesso?
1: Oh, no. Quello l'ho fatto, eh.
0: Ahia.
1: Dovevi vedere che meraviglia, Armandino.
0: No. Come?
1: Tutti i vostri bei musei riempiti di schifezze,
0: no.
1: Sacchetti di plastica, lattine,
0: no.
1: Rifiuti alimentari.
0: No.
1: Una vera meraviglia.
0: Oi, me lo immagino. Sai che meraviglia. Mamma mia.
1: Ma poi...
0: No, Crude, non fare così, non piangere, dai. Non piangere che ci fai tenerezza. Raccontaci com'è andata, dai,
1: ecco. Scusa.
0: Sì.
1: Quando i bambini hanno visto tutta quella spazzatura, ci si sono buttati sopra.
0: In che senso?
1: Dovevi vederli, Armandino. Dovevi vedere quanto erano felici.
0: No.
1: E lo ero anch'io, ho pensato. Ecco, lo vedi, è bastato solo portare un po' di orribili rifiuti e loro, meravigliose piccole creature, hanno subito riconosciuto la bellezza.
0: No, non ci posso credere, Crude. Ma dai, non è possibile. No, dai.
1: E infatti hanno preso tutta quella meravigliosa spazzatura e... hanno fatto delle bellissime opere d'arte. Chi ha realizzato un quadro?
0: Ma
1: chi ha fatto una statua? Ognuno ha preso quei rifiuti per fare qualcosa di bello.
0: Ma è bellissimo, ma Crude, non piangere, in fondo non è così, ma l'hai fatto qualcosa di meraviglioso. Dai, Crude, non ti abbattere.
1: Hai ragione, non è male.
0: Hai visto?
1: È orribile! No, non è finita qui. Tutti quei bambini sono stati premiati per aver saputo riciclare la spazzatura, visto che hanno usato dei rifiuti per realizzare le loro opere.
0: Lo so, beh, è stata una doppia buona azione. Ho capito, ti è andata male anche questa volta,
1: sì.
0: Crudino?
1: Armandino, io sono disperato.
0: Vedrai che la prossima volta ti andrà meglio, vedrai.
2: Dici davvero, Armandino?
0: Sì, dico davvero, però non mi chiamare più Armandino, che non mi piace.
2: Va bene, Armandino.
1: No, non ne combino una giusta, eh?
0: No, Crude, non ne combini una giusta, ma noi ti vogliamo bene, così come sei.
1: Grazie davvero.
2: Armandino.
0: Dai, Crude.
2: Grazina Armandino.
0: No, e basta.
2: Armandino piccolino. Mi è venuta fame.
0: Certo. Crudino.
2: E anche sete.
3: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
4: Allora, forza, spingete questa torre.
5: Un attimo.
4: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
6: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
4: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
6: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Usano le truppe dell'angoscia.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni tronchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
0: Quale che?
1: Quale naso?
0: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
0: Ma ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore, eh? No. Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Grandi zii, nipotini, genitori, nonni, pupazzi e peluche. Un super saluto radiofonico, un abbraccio da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang con la nostra super Lella.
1: Grazie Armando.
0: E il nostro mitico Lallo.
2: Ma grazie Armandissimo.
0: Ma posso dirvi una cosa? Oggi mi sembrate un po' palliducci, ma state bene, sì.
1: Beh, insomma...
2: Così.
0: Non mi fate agitare, che cosa vi è successo?
1: Abbiamo dormito in soffitta, che paura.
0: Ma intendete dire che avete dormito nella soffitta della fattoria Cielo Rosa?
2: Sì, Armando, proprio quella soffitta, buia, fredda.
0: Ma scusate, ma perché avete dormito lì, se posso chiedervelo,
1: È tutta colpa di Rinaldo il Brocco.
2: Ci mette sempre nei guai.
0: Allora, no, io ho bisogno di capire meglio. E allora, visto che vi vedo un pochino agitati, facciamo così: ci ascoltiamo una bella musichetta allegra che ci mette di buon umore. E poi mi raccontate tutta la storia, va bene?
1: Sì, Armandissimo.

0: Bentrovati, siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: Allora, prima di ascoltare la nostra canzone, Lallo e Lella mi stavano dicendo che per colpa di Rinaldo il Brocco hanno dovuto dormire nella fattoria Cielo Rosa, anzi, nella soffitta della fattoria Cielo Rosa. Ma io ancora non ho capito bene per quale motivo.
2: Tutto è iniziato con una scommessa. Rinaldo il Brocco ha detto che non avremmo mai avuto il coraggio di dormire un'intera notte nella soffitta della fattoria.
1: E infatti io non volevo dormirci. Ma Lallo non voleva restare da solo.
2: No, non è vero, io ero pronto. Sono lo sceriffo. Era Lella che non voleva lasciarmi solo.
0: Va bene. Ho capito, nessuno dei due voleva lasciare solo l'altro. E così però alla fine siete andati a dormire in soffitta, sì o no?
1: Sì, però proprio mentre salivamo le vecchie scale,
0: sì, ho capito,
1: ha iniziato a tuonare. Proprio così.
0: Mi dispiace che vi siate spaventati, amici miei, però il temporale notturno si sa che fa un po' paura, no?
2: Ma poi la finestra è iniziata a sbattere.
1: E la pendola a suonare.
0: Ma era già mezzanotte?
1: Sì, era buissimissimissimo. Tuonava, la finestra sbatteva, la pendola suonava. E poi ho iniziato a sentire uno strano ticchettio. Sì, gli assomigliava.
2: Lella, erano i miei denti che battevano per il freddo.
0: Ah, ho capito, Lallo, erano i tuoi denti che battevano per la paura, per il freddo. E poi che cosa è successo?
1: E poi... sono così spaventata che non riesco neanche a dirlo.
2: Poi dalla finestra aperta abbiamo sentito un suono raccapracciante. Forse l'ha fatto una capra per farci uno scherzo.
0: No, non si dice raccapracciante. Si dice raccapricciante, che vuol dire un suono spaventoso, no?
2: E questo, sì, bravo. Guarda, facciamo così,
1: Che paurissimissimissimissima!
0: Però a me tutto sommato ricorda il gufo, sai, quelli che se ne stanno tranquillamente appollaiati sull'albero di notte.
1: Non lo so, Armando, però io ero tanto spaventata.
0: Ma probabilmente tutto questo accadeva perché vi trovavate in soffitta, in piena notte, con il temporale e non nel vostro lettuccio. Però prima di continuare il racconto della vostra avventurosissima, terribile, spaventosa notte, voglio parlarvi del messaggio che ci ha lasciato Emma al nostro numero WhatsApp, che è...
3: 347-411-2726.
0: E allora fatelo anche voi, lasciateci il vostro messaggio. Ehi Armando, volevo raccontarti che... Ehi Armando, Lella, Lallo, ma lo sapete che... Insomma, diteci tutto quello che volete, come ha fatto Emma, che tutte le mattine, quando va a scuola, inventa un'avventura con il suo papà, dove sono loro i supereroi che sconfiggono i cattivi. Non è un'idea fantastica?
1: È bellissimissimissima!
0: Brava Emma, è bellissimo che voi inventiate ogni giorno un'avventura per la quale diventate supereroi alla caccia dei cattivoni. Lella e Lallo in soffitta questa notte avrebbero per esempio potuto fare la stessa cosa.
2: Armando, Lella non aveva bisogno di supereroi perché aveva me, Lallo, lo sceriffo del West.
1: Però io avevo paura lo stesso, anche perché ho iniziato a sentire un rumore di catene. Clang, clang, clang. E sapete chi era che faceva questo rumore?
0: Forse un fantasma?
1: Sì, e l'ho anche visto. Era tutto bianco e si aggirava per la soffitta. Ho avuto una paura tremenda.
2: Ma Lella, sei sicura che non fossi io col mio camicione da notte?
0: Ma perché, Lallo, tu indossi il camicione da notte?
2: Sì, è molto più comodo del pigiama, che così posso muovere la coda.
1: Ma se eri tu, Lallo, perché facevi clang, clang e clang? Avevi delle catene?
2: Potrebbero essere state le mie ginocchia che sbattevano, ma sempre per il freddo, ovviamente.
0: Ah, sì, ma certo! Le ginocchia di Lallo sbattevano per il freddo, non per la paura.
2: No.
0: Comunque abbiamo capito che non c'erano fantasmi. E questa è già una buona cosa.
2: Armando, fantasmi? No. Però c'era uno scheletro e aveva certe braccia magre. Oh, mi tappino! L'ho tenuto d'occhio tutta la notte. Un sonno.
0: Ma uno scheletro in soffitta? Ma per caso era dentro un armadio? Perché sai, lo scheletro nell'armadio...
2: No, Armando, era proprio di fronte ai divani dove dormivamo Lella e io.
1: Lallo, davanti ai divani c'era solo un vecchio attaccapanni. Forse hai visto quello.
0: Allora, scusate, proviamo a ricapitolare. Siete andati in soffitta?
1: Da.
0: Dove all'improvviso è scoppiato un forte temporale.
2: Sì.
0: Boom, boom, boom. Poi avete salito le scale dove i gradini in legno scricchiolavano.
2: Gnic, gnic.
0: Mentre la finestra sbatteva, la pendola batteva le ore, un gufo gridava nella notte, le ginocchia di Lallo battevano per il freddo e anche i denti. Però non c'erano fantasmi né scheletri. E voi alla fine avete vinto la scommessa con Rinaldo il Brocco, giusto?
1: È vero, sì!
2: Belli sta!
0: Oh, e allora non c'era nessun fantasma, ma solo un pochino di paura. E per festeggiare io vi porto a bere una bella cioccolata calda. E quella caccia via ogni fantasma e ogni paura!
1: Evviva!
0: E allora noi ci salutiamo qui, ma ci ritroviamo presto per un'altra puntata di... E prima di salutarci, io ringrazio Barbara Cinquatti, l'amica di Lellina. Grazie a Martina Forti, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao!

0: Radio Kids.
1: La zuppa di pesce scappato. C'era una volta una famiglia molto povera che viveva a sud, vicino al mare. Erano così poveri che, anche se abitavano in un villaggio di pescatori, di pesce ce n'era tanto e costava poco, loro non se lo potevano permettere. Non volevano assolutamente rinunciare però al piatto tipico della zona, la famosissima zuppa di pesce. Così il padre, che non aveva un lavoro, di giorno se ne andava in giro a cercare gli avanzi, teste, pinne e lische che i venditori lasciavano in giro dopo aver pulito il pesce. Poi portava tutto alla moglie che, con la sua grande esperienza di cuoca sopraffina, le metteva in un pentolone insieme a cipolla, sedano, carota, prezzemolo e un po' di pomodoro. Poco olio, perché costava tanto ed era più prezioso di un pezzetto d'oro. Il risultato era una zuppa buonissima che dava di pesce senza che ci fosse neanche un po' di carne di pesce. Gustata con un tozzo di pane raffermo, era un piatto più che raffinato per quella povera famiglia. Per quel piccolo particolare le avevano dato un nome altrettanto speciale: zuppa di pesce scappato. In casa c'era un unico figlio che si chiamava Nicolino. Aveva 6 anni ed era molto intelligente. Quando si metteva a tavola e ci trovava quel piatto, era molto felice, ma dopo un po' diceva:
2: «È buonissima, ma il pesce dov'è?»
1: «È scappato», rispondeva sempre la mamma, che non voleva fargli sentire la pesantezza della povertà. «Pensa che quando lo stavo mettendo nel piatto, è schizzato via dal mestolo, ha attraversato la finestra ed è saltato dritto in mare».
2: «Incredibile! Era ancora vivo!»
1: diceva allora Nicolino.
2: «Come avrà fatto a sopravvivere nella pentola a quell'odore di cipolla? Gli sarà venuto da piangere per tutto il tempo!»
1: «Forse è proprio per quello che è scappato!» esclamava la mamma, che era davvero molto dolce. Nicolino però non riusciva a rassegnarsi all'idea che, da 6 anni, una volta a settimana uno o più pesci di varie forme e dimensioni riuscissero a scappare puntualmente dalla sua zuppa saltando dalla

0: finestra. Quindi aspettò il martedì, il giorno deputato alla preparazione della zuppa col pesce scappato. Si appostò vicino alla finestra della cucina con un retino in mano e aspettò, pronto a catturare il pesce mentre scappava. La mamma, fortunatamente, lo aveva visto. Non voleva che lui scoprisse la verità, non voleva deluderlo e pensava che credere nella magia delle storie lo avrebbe aiutato a sopportare la durezza della realtà. Allora andò da una vicina che aveva il pesce ogni settimana e le spiegò la situazione.
1: Ti darò un merluzzo, ma martedì prossimo me ne dovrai restituire due,
0: disse la donna che era molto avara.
1: E se non lo farai, dirò tutto a tuo figlio.
0: La vicina non era stata molto gentile a chiedere di restituirle il doppio del pesce e a minacciare di raccontare tutto a quel povero bambino. Ma la mamma avrebbe fatto qualsiasi cosa per non deluderlo. Allora acconsentì. Prese il merluzzo, tornò in cucina dalla porta del retro, senza che il bambino la vedesse, e lo versò nel pentolone della zuppa, riprendendo a cucinare. Dopo un po' urlò.
1: Eccolo che scappa!
0: Prese il merluzzo bollente tra le mani e lo lanciò dalla finestra. Nicolino tentò di acchiapparlo, ma non ci riuscì. Il merluzzo era finito direttamente in mare. Ma lui non si arrese. Corse sul moletto e lo acciuffò con il retino prima che lo divorassero gli altri pesci, che si stavano già calcando intorno a quel prelibato bocconcino. Così, quel giorno, in famiglia, si consumò una zuppa di pesce presente ed era ancora più buona del solito, per la felicità di tutti, adulti e piccini. Passò una settimana ed era di nuovo martedì. Il papà di Nicolino non aveva trovato un lavoro e non aveva i soldi per comprare due merluzzi. Andò in giro a recuperare i soliti avanzi per la solita zuppa. La mamma intanto era molto preoccupata. Se non avesse trovato subito due merluzzi, quell'antipatica della vicina avrebbe raccontato tutta la verità a Nicolino.
1: Ma lei, due pesci, non sapeva proprio come prenderli. Allora ebbe un'idea.
0: L'intelligenza di suo figlio avrebbe potuto salvare la situazione. Dopo che il marito le ebbe portato i soliti avanzi, chiamò il figlio e gli disse:
1: Nicolino, guarda, dopo che martedì l'hai catturato, il pesce si è fatto più furbo ed è scappato prima che potessi cucinarlo. Al suo posto mi ha lasciato solo lische, teste e pinne. Mi spiace, ma anche oggi mangeremo zuppa di pesce scappato.
2: No, mamma, rispose subito lui. So io come far tornare i pesci, anche più di quelli che sono scappati.
0: Nicolino si ricordò della gran quantità di pesci che si erano raccolti intorno a quello scappato dalla zuppa la settimana prima. Allora intinse gli avanzi insieme a dei pezzi di pane raffermo nel pentolone bollente e profumato che cuoceva sul fuoco. Li sistemò sul fondo del retino e andò sul molo. Poi immerse il retino nell'acqua. Dopo pochi minuti, decine di pesci si accalcarono a mangiare quella prelibatezza, spolpando teste e lische e sbocconcellando i pezzi di pane. Nicolino sollevò di colpo il retino e riuscì a catturare 5 bei tonnetti, pesci ben più pregiati dei merluzzi. Andò a consegnarli tutto fiero alla sua mamma e lei lo abbracciò.
1: Sei il mio orgoglio, Nicolino, gli disse.
0: E poi, senza farsi vedere, andò dalla vicina a restituirle i suoi due pesci. Quando quella si vide arrivare i due deliziosi tonnetti freschi, non poté dire proprio nulla. Con gli altri tre, fatti ben a pezzi, per non far vedere che erano di meno, la mamma preparò la zuppa di pesce più buona del paese.
1: A tavola, mentre tutti mangiavano contenti, Nicolino raccontò come avesse fatto a prendere quei tonni e il padre pensò che, con lo stratagemma degli avanzi mischiati al pane e alla zuppa per attirare i pesci in una rete più grande, lui e Nicolino sarebbero diventati dei grandi pescatori. E così fu. In poco tempo divennero i venditori di pesce più ricercati del villaggio. Ogni martedì la mamma continuava a cucinare il loro pranzo preferito, solo che adesso gli aveva dato un nuovo nome: piatto di pesce con la zuppa scappata nella rete di Nicolino.
3: La zuppa di pesce scappato, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Bambine e bambini, piccoli, grandi, genitori, mamme, papà, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche, benvenuti! Un grande saluto radiofonico da me, Armando, e sta per cominciare questa nuova puntata di...
1: Big Bang!
0: Con la nostra Lellina!
1: Ciao Armando!
0: E il nostro Lallo!
2: Ma ciao, bellissima!
0: Allora, c'è qualche cosa di bello che mi volete raccontare? Sono curioso e contento di essere qui con voi.
1: Sì, ho una cosa davvero bellissimissimissimissimissima da dirti.
0: Oh, super. E allora dai, non tenermi sulle spine, Lellina, vai.
2: Ma sei caduto su porco spina, Armando? Su cactus? Su riccio di mare? Oh, poverino.
0: No, ma no, Lallo. Nessuno, ma figurati. Ah. Ma perché mi chiedi questa cosa?
2: Hai detto che sei sulle spine.
0: Ma quello è un modo di dire. Si dice quando uno è molto curioso di sapere qualcosa e non vuole aspettare. Lella ha detto che mi vuole raccontare una cosa bellissima e io sono ansioso di sapere di cosa si tratta.
1: Allora te la dico subito.
0: Dai.
1: Lalle ed io siamo stati invitati in montagna dalle mie amiche caprette.
0: Ma è una cosa molto bella, una bella notizia. Poi io adoro la montagna, lo sai, la montagna è meravigliosa.
2: Sì, ci hanno invitati sulle dinamiti.
1: Davvero? Ma c'era scritto così sull'invito. Ma non è pericoloso. La dinamite è quella cosa che esplode.
0: Sì. No. Io ho capito. Scusami, è vero, Lellina, è vero. La dinamite è un esplosivo. Ma però io sono sicuro che Lallo intendesse dire Dolomiti, non dinamiti. Le Dolomiti sono proprio una catena montuosa delle Alpi. Tra l'altro ci sono dei paesaggi stupendi e sono perfette per le camminate, per sciare, andare in slitta, arrampicare, insomma fare un sacco di belle cose.
1: Mi sembrava strano che le mie amiche mi invitassero in un posto pericoloso.
0: Sì.
1: Ci hanno anche mandato un elenco di cose da portare in montagna.
0: Ah, bene, vedi, è importante, sai, perché se non si conosce bene la montagna si rischia di fare qualche sciocchezza, per cui ci vuole qualcuno che ti aiuti a fare i bagagli.
2: Però le tue amiche caprette sono un po' strane. In quella lista ci sono delle cose che non capisco a che cosa servono.
0: Davvero, Lallo? Allora facciamo così, ci ascoltiamo subito un messaggino, sai, quelli che ci mandate voi, che ci ascoltate, ci fanno un sacco piacere, quelli che mandate al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347 411 2726.
0: E dopo aver ascoltato il messaggino vediamo la lista di cose che vi hanno mandato le caprette e magari scopriamo insieme di cosa si tratta.
3: Ciao Radio Kids, io mi chiamo Valentina, io ho 6 anni. Vivo nella Germania.
0: Wow,
3: e potete però, per favore, mettere il gatto mascherato. Ciao.
0: Ciao Valentina di 6 anni che vive in Germania. Ma certo che ti mettiamo la canzone del gatto mascherato. Che bello. E allora, dunque, continuate a mandarci i vostri messaggi perché ci fanno un sacco piacere. E poi avete sentito, da qualunque parte voi siate, potete registrare, mandarcelo e noi lo facciamo sentire alla radio. Ci potete chiedere quello che volete, oppure raccontare barzellette, parlare di libri che avete letto, dei viaggi che avete fatto, tutto quello che volete. Ma a proposito di viaggi, Lella e Lallo, come avete ascoltato sino ad ora, sono stati invitati sulle Dolomiti.
1: Esatto, e io sono prontissimissimissima. Ho già messo in valigia tutto quello che le mie amiche caprette mi hanno scritto di portare.
0: Oh, mentre tu, Lallo, mi dicevi che hai avuto un po' di problemi con le cose che ti hanno segnalato.
2: Sì, Armando, perché ci sono scritte cose strane. Oppure è stato il succo di mele che ho fatto cadere sul foglio. Perché alcune parole non si leggono quasi più.
1: Lallo, l'hai messa la giacca a vento con il cappuccio foderata di pelliccia?
2: Il cappuccio? La pelliccia? Ma io avevo capito, una giacca col tappuccio foderata di salsiccia. Ho spiegato tutta la mattina a trovare il tappuccio.
0: Ma Lallo, ma dai. No, ma... Allora, Lallo, ti spiego. In montagna il tempo cambia all'improvviso e può cominciare a piovere, a nevicare, tirare un vento freddo, per cui serve sempre avere una giacca con il cappuccio. E poi è importante che sia foderata, sai, con quelle pellicce sintetiche che tengono caldo. Ma che cosa te ne fai di un tappuccio foderato di salsiccia?
2: Pensavo che servisse per lo spuntino dopo la passeggiata.
0: Vabbè, devo dire che per questo non hai torto, perché magari dopo la passeggiata in montagna una bella cioccolata calda o una bella fetta di strudel ci vogliono.
2: La cioccolata, lo strudel, buono. Questa montagna si fa ogni minuto più interessante.
0: È vero. E poi a pranzo o a cena ti puoi gustare un bel piatto di canederli.
2: I cani ederli? No, io sono contrario a mangiare i cani ederli. Poveri cagnolini.
1: Lallo, i canederli sono delle specie di grossi gnocchi.
0: Vero, sono dei buonissimi gnocchi di pane che si fanno al sugo o in brodo. Dunque, proseguiamo con la lista, Lallo. Che cos'altro hai trovato?
2: Ah, aspetta, allora, dunque, sciarpa, cappello,
0: giusto,
2: guanti, corda, i mosconi. Guarda, è tutto qua, è tutto il giorno che cerco di acchiappare i mosconi. Però
0: ma
2: volano
0: no,
2: da ogni parte, non si fanno prendere.
1: Ma a cosa ti servono i mosconi? Nella mia lista non c'erano scritti.
0: Sì, anche a me sembra molto strano. Vabbè, facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone, proprio quella che ci ha chiesto Valentina, Il gatto mascherato, e poi cerchiamo di risolvere il mistero.

0: Ed eccoci qui, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Siete in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E noi stiamo parlando di una gita sulle Dolomiti che tra poco faranno Lallo e Lella, perché sono stati invitati proprio dalle amiche caprette di Lella.
1: Già, già.
0: Ma c'è un mistero che dobbiamo risolvere. Lallo sostiene che nella lista delle cose che deve portare con sé ci siano anche dei mosconi.
2: Mosconi.
0: Ma scusate, secondo voi i mosconi a cosa possono servire in montagna?
1: Armando!
0: Sì?
1: Forse ho capito.
0: Lallo
1: intendeva i moschettoni.
0: Ma certo, Lella. Probabilmente le vostre amiche caprette vogliono insegnarvi ad arrampicare. E così serve parecchia attrezzatura. La corda, il casco e per l'appunto i moschettoni. Che non sono dei mosconi, Lallo, ma sono dei ganci.
2: Ma infatti i mosconi erano impossibili da acchiappare. Però ho trovato il daino. Ha detto che viene volentieri in montagna con me, perché così va a trovare alcuni parenti.
1: Ma il daino?
2: Sì.
1: Ma Lallo, non sapevo che dovessimo portare un daino. E adesso come faccio?
0: Io non credo che si tratti di un daino. Sei proprio sicuro, Lallo?
2: Armando, sulla lista c'è scritto così. Vi consigliamo di portare un daino dove mettere tutto. Poi, Lella, scusa se te lo dico, però non è gentile da parte delle caprette caricare tutto sul daino. Non è mica un facchino,
0: No, forse ti confondi. Forse volevi dire facchino, non facchino. Ma secondo me, caro Lallo, non è neanche un daino, ma uno zaino. È uno zaino dove mettere i panini, la borraccia e tutte le altre cose che possono essere utili in montagna.
2: I panini, buoni! Dite che anche il daino ne vorrà uno?
0: Ma certo!
1: Io lo zaino ce l'ho. Sono così contenta di partire. Spero di riuscire a vedere anche una stella alpina. Sono tanto belle.
2: E allora dobbiamo portarci anche il sacapelo oppure una coperta. Anzi, meglio, un piumino caldissimo.
0: Ma no, Lallo, ma perché? Anche se dormirete sulla cima della montagna in un rifugio, ci saranno già i letti pronti al calduccio.
2: Però se vogliamo vedere la stella alpina nel cielo, dobbiamo aspettare la notte e farà freddissimo.
1: Lallo, la stella alpina è un fiore e si trova nei prati in alta montagna.
0: Ed è anche molto bella e rara. È una specie protetta, quindi non bisogna assolutamente coglierla. Mi raccomando, bambine e bambini, se andate in montagna, ditelo anche ai vostri genitori. Non si prendono le stelle alpine, si lasciano stare lì dove sono.
1: Si guardano soltanto.
2: Io mi accontento della mia stella da sceriffo, che anche quella è bellissima.
0: È vero, Lallo. Comunque, sono sicuro che vi divertirete tantissimo in montagna. Incontrerete stambecchi, marmotte, vedrete le cime innevate e le caprette vi insegneranno a scalare la montagna in tutta sicurezza.
1: Evviva!
2: Bello! Non dimentichiamoci della cioccolata calda e dello strudel!
1: E dei frutti di bosco con lo yogurt!
0: Avete fatto venire l'acquolina in bocca anche a me a forza di sentir parlare di cose buone. E allora, visto che è il momento di salutarci, penso che farò come fa sempre Lallo. Andrò a fare merenda. Noi ci salutiamo, ma ci ritroviamo presto qui per un'altra fantasmagorica puntata di
1: Big Bang!
0: E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, Lorenza Cingoli, che sa un sacco di belle storie, e infine un super ringraziamento speciale va a Isabella Carbone, la nostra fantastica regista che rende le nostre puntate indimenticabili. Da me, Armando Traverso, un super

0: proprio qui accanto, per sempre.
1: Quando crescerò, accanto a te sarò, saremo sempre insieme.

0: Ciao a tutti e bentornati a una nuova strabiliante, esaltante, fantasmagorica puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella e ciao DJ.
2: E ciao Armando.
1: E ciao a tutti voi bambini.
0: E allora ragazzi, oggi a grande richiesta.
2: Di chi?
0: Ma come di chi? Di tutti i nostri piccoli e grandi ascoltatori.
2: E chi sono?
1: I bambini, DJ, no? Ma che ti prende? Hai dimenticato dove siamo?
2: Ma no, dai ragazzi, stavo scherzando, sono un DJ. Come faccio a dimenticarmi che siamo in radio?
0: Giusto. E allora ricomincio. Oggi a grande richiesta dei nostri bambini e i loro genitori, torna la puntata quiz dedicata ai record bizzarri.
2: Yeah!
1: E qual è il record da indovinare?
0: Beh, lo definirei carino e peloso.
1: Peloso?
0: Sì, peloso. Bene, per sapere di che cosa si tratta dovrete aspettare la fine di questa bellissima canzone. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub, and stroll right into town and be just like the other.

0: Ed eccoci di nuovo insieme. E allora vado subito con la domanda del quiz di oggi. Jackie Miley è una ragazza americana ed è una vera appassionata di orsacchiotti di peluche. Sapete quanti ne ha?
1: Io lo so.
0: Vai. Dai, non lo so.
1: Che non posso dirlo in realtà.
0: Certo. Ora hai imparato. Hai imparato che Lella...
2: Che dobbiamo aspettare la fine della puntata.
0: Brava. Nel frattempo però posso intrattenervi con degli altri record bizzarri. Ad esempio, sapete come piace salire le scale a un certo Li Long Long, un ragazzo asiatico?
1: Beh, se è Long Long, magari gli piace salirle pian piano.
0: Non male,
2: Long
0: idea,
2: Long
0: non
2: pian
0: male.
2: Piano mi fa ridere un sacco.
0: Va bene. Allora, però forse riderete ancora di più quando vi dirò che Li Long Long sale le scale con la testa.
2: Con la testa?
1: Ma davvero?
0: Davvero, davvero. E pensate che l'ultima volta è riuscito a fare, sempre sulla testa, 36 gradini.
1: Hai capito, Long Long, che capocciong,
0: Ah, sapete qual è il record di André Ortolf?
2: Quello di riuscire a spostare un pisello soffiando da lontanissimo?
0: Ma brava, più di 7 metri, proprio lui, un vero uomo da record, brava Lella.
2: Grazie Armando.
1: Che cos'altro ha combinato André?
0: Beh, ha battuto il record dei 100 metri di corsa indossando degli scarponi da sci.
1: Ma
2: cosa c'è di strano indossare gli scarponi da sci? Non sono così brutti.
0: Ma Lella, sai cosa vuol dire correre con gli scarponi da sci? Sono pesantissimi.
2: È vero.
1: È arrivato il momento di alleggerirci con un po' di musica, che ne dite?
0: Vai DJ!

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids e questa è Big Bang. E vi ricordo che oggi è una puntata quiz con una super speciale domanda che è: quanti orsacchiotti di peluche è riuscita a collezionare l'americana Jackie Miley?
1: Secondo me davvero tanti.
0: Sì, Lella, davvero tantissimi. E tra poco sapremo quanti.
2: Ma senti Armando, ora dici qualche altro record di record avanti.
0: Va bene, allora sentite questo. Johnny Strange.
2: Oh, Johnny Strano?
0: No, Strange.
2: Strange in inglese, strano in italiano, giusto?
0: Sì, giusto. Però lui si chiama proprio Strange, non strano. Ah. Perché strano è il suo record, visto che è riuscito ad appendere al lobo di un suo orecchio un peso di ben 15 kg.
1: No, E dove li ha trovati degli orecchini così grandi?
0: Non credo che fosse un orecchino, Lella, ma un peso fatto apposta per quel record. A proposito di pesi, sapete quanto è riuscito a sollevare Antanas Contrimas con la forza della sua sola barba?
1: Non ho idea.
2: Io un'idea ce l'avrei, ma non la dico.
0: Ridi DJ. Tu non riusciresti a prendere in braccio nemmeno Lella, secondo me, mentre lui è riuscito a sollevare una donna di 64 kg che si era appesa alla sua barba.
1: Che maleducata, non ci si appende alle barbe degli altri.
0: Sì, hai ragione, Lella. Però almeno lo ha aiutato a stabilire un nuovo record. E adesso ascoltiamo l'ultima canzone di oggi e poi subito dopo avremo la risposta alla nostra domanda quiz.
3: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave!

0: E allora ci siamo e siamo pronti per dare la risposta alla nostra domanda del quiz di oggi, che era: quanti orsacchiotti di peluche è riuscita a collezionare l'americana Jackie Miley?
1: Allora, io la so.
2: Anch'io la so.
1: Sì, la so.
0: Allora, la potete dire perché siamo arrivati in fine di puntata. Vai DJ, quanti?
1: Sette.
0: No.
2: Secondo me 1452.
1: No. Okay, allora, 3228,29.
0: No.
2: Allora, io dico 720.
0: No.
1: 321.000.
0: Non la sappiamo. Dite
2: milioni
0: la verità.
2: Milioni di miliardi?
1: Non la so.
0: Più di 8.000.
1: Cosa? Ma è una città di peluche.
0: È vero, DJ. E infatti il numero dei peluche supera il numero degli abitanti della stessa città della nostra Jackie Miley.
2: Oh, che bello. Chissà quanto gioca. E voi quanti peluche avete, bambini? Fatecelo sapere insieme a tante altre cose al nostro numero WhatsApp.
0: Che è
2: 347-411-2726.
0: Ciao bambini, ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Ciao.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Si giocherà pesante con tutte le 6, 7, 10 corde dei vostri strumenti pronti? Pigiama Party si parte! E non dimenticate anche di accordare i vostri tamburi preferiti. Questi sono i Green Day e questa è la loro Holiday!

C'è DJ, c'è pigiama party, insomma c'è tutto. Ma non dimenticatevi lo spazzolino da denti.

Chissà se conoscete il gioco della sedia? Ve lo insegno. Dunque, se siete 8 partecipanti dovete mettere una sedia in meno, quindi 7. Attaccate un brano musicale tipo questo e poi a rotazione lo si spegne. Così quello che arriva prima sulla sedia si mette seduto e prende il posto e quello che invece non ce l'ha fatta

Ed ecco poi rock and roll, altri geni, altre chitarre, ma quello è lo spirito che una volta avevano. E oggi ci rimane, divertitevi ragazzi.

Per noi che stiamo facendo la radio, forse questo brano non è niente male, perché parlava di quando un giorno il video avrebbe ucciso le star della radio. Beh, miei cari amici, speriamo che non sia così per tutti e due. Eh?

0: E allora, sperando che le star né del video né della radio si siano fatti male, beh, io vi mando un bacio grandissimo e al 347-411-2726 sono sempre ben accetti suggerimenti, saluti e commenti. Ciao da DJ, questa è Radio Kids, siamo avanti.
1: Allora, Lallo e Lella, oggi vorrei iniziare la puntata in un modo diverso. Siete pronti?
2: Sì, certo, Armando! Prontissimi,
3: Armando!
1: Allora. Ciao bambini, benvenuti a una nuova straordinaria, esilarante, fantasmagorica puntata di...
2: Big Bang!
1: Molto bene!
2: Ma scherzavi, Armando!
1: Eh sì, mi piace iniziare così. Allora, che facciamo oggi?
2: Oggi leggiamo, dai.
3: Sì, bello. Leggiamo un libro.
1: Ma dai, ma che bravi, non ci credo.
2: A noi piace leggere, Armando.
3: Sì, perché leggendo è come se vivessimo delle storie bellissime.
1: È proprio vero. E poi è anche bello quando qualcuno ti legge qualche pagina, no?
3: Sì, magari al calduccio a letto sotto le lenzuola.
2: Sì, io però mi addormento,
1: Vabbè, a parte che è normale, no? Perché, insomma, però le parole che hai ascoltato durante la lettura ti sono comunque rimaste nella memoria. Allora, che dite, vogliamo dedicare una puntata speciale ai libri?
3: Sì, ci sto. Sarebbe bello farci aiutare dai bambini.
1: Ma certo, lo faremo. Ci sono dei piccoli campioni che sono pronti ad aiutarci. Adesso però, musica!
2: Musica!

0: abbiamo fatto il giro tondo con tutti i bambini che ci ascoltano alla radio.
1: E adesso siamo pronti ad ascoltarli.
2: Bello, bello, cosa ci dicono?
1: Ci raccontano che cosa pensano dei libri. E poi ci dicono anche quali sono i loro libri preferiti.
2: Yuhu! E chi sono questi bambini, Armando?
1: Allora, sono i bambini che hanno partecipato al progetto Web Radio, l'orecchio sul mondo, che è un progetto che ha curato la professoressa Scognamiglio per la scuola Malvano di Roma. Scuola Malvano, Istituto Petrassi, insomma.
0: Che bello! Dai, sentiamo i bambini.
1: Va bene, Lella. Allora, ti accontento subito. Il primo bambino che ascoltiamo è Samuel.
3: Ciao a tutti, mi chiamo Samuel della 4B. Per me i libri, quando li leggo, mi fanno immaginare la storia e i libri per me sono un'ispirazione. Per me il libro è un portale per l'immaginare, per l'ispirazione. I miei libri preferiti sono il GGG, il Matep, il Piccolo Principe e il Pianeta dell'Uccello di Fuoco.
1: Allora avete sentito, il libro è un portale per l'ispirazione. Un bambino tecnologico, che ne dite?
0: Sì.
2: Tecnologico, tecnologico.
0: Però anche lui piace il Piccolo Principe come piace a me.
1: Eh sì, è vero.
2: Bella,
1: e anche il GGG, che sarebbe il grande gigante gentile. Molto bello.
0: Sì, che bello.
2: Bello anche quello. Ma ci sono altri bambini che parlano dei libri?
0: Sì, dai, sentiamone un altro.
1: Va bene, allora sentiamo adesso cosa dice Beatrice.
4: Io sono Beatrice e vengo dalla 4A. Per me i libri sono molto importanti perché aiutano a scrivere bene e danno tante idee. Io mi chiedo da tanti anni perché i libri hanno tante pagine. I miei libri preferiti sono il GGG, Wonder e l'Angelo della Chat.
1: La domanda è bellissima. Perché i libri hanno tante pagine? Chi risponde di voi due? Sentiamo cosa dice Lallo.
2: Perché su una pagina leggi una cosa, sulla pagina 2 ce n'è un'altra, sulla pagina 3 un'altra ancora, sulla pagina 4 un'altra ancora, alla fine c'hai tante idee.
1: Bravo Lallo, e secondo te Lella?
0: Beh, perché ci sono tante cose da dire, da raccontare, da inventare e immaginare.
1: Bravissimi tutti e due, questa è la ragione per cui un libro ha tante pagine, perché la storia è lunga e ha tante belle cose da dire.
0: Però io adesso voglio sentire altri bambini che parlano dei libri.
1: Va bene anch'io e penso anche ai bambini a casa, però adesso ci fermiamo un poco perché voglio farvi ascoltare una bella canzone che racconta una storia divertente.

0: raccomando, la canzone di Popoff è una bellissima storia.
1: Ma allora le canzoni sono un po' come i libri che raccontano delle storie.
2: Sì, Lallo, è vero, perché le canzoni, i libri, i film sono tutte cose che raccontano delle storie. Ah. Però considerate che anche quello che ci succede ogni giorno è una storia, eh?
1: Bello! Siamo dentro una storia!
0: Allora, è come se vivessimo in un libro?
2: In un certo senso sì e in un certo senso no, perché ci sono delle cose che non possiamo fare, come per esempio volare, diventare dei giganti, però queste cose invece nei film e nei libri possono succedere.
1: Ma bello, bello, dai, ascoltiamo altri bambini.
2: Va bene,
0: sì, dai.
2: Sentiamo cosa ci dice Francesco.
3: Io sono Francesco della Quinta E i libri per me sono un'ispirazione che mi ha aiutato. I libri mi danno molte idee. Il libro che mi è piaciuto di più sono stati Zanna Bianca, Wonder e Il Piccolo Principe.
1: No, Francesca, proprio ragione, Armando, sì, perché anch'io mi ispiro coi libri.
2: No.
0: Ma no, Lallo, l'ispirazione, non l'inspirazione.
1: E allora che differenza c'è?
2: C'è differenza perché si inspira quando si respira l'aria che va dentro i polmoni e invece ci si ispira quando c'è qualcosa che ci fa venire un pensiero.
1: Adesso ho capito, insomma, ecco.
2: Sì. Lallo. Lo sapevo.
1: Così, così.
2: Ascoltiamo Margherita.
4: Io sono Margherita della Quarta A e per me i libri sono molto importanti perché aiutano la fantasia che poi dobbiamo usare per illustrare racconti, descrivere qualcuno o qualcosa. Insomma, i libri aiutano molto. I miei libri preferiti sono L'angelo della chat, Sfida ritmo di danza e Imhotep.
2: Wow!
1: Margherita, sì. Ragione, sì. Anch'io dopo che ho letto ho tanta fantasia in più, eh.
2: È vero,
0: sì,
2: è vero.
0: Quando leggi con la fantasia ti immagini tutto.
2: Eh già, e poi la cosa più bella è che ognuno immagina quello che vuole, no?
1: Già.
2: I libri sono gli stessi, le parole sono le stesse, però ognuno immagina in modo diverso.
0: È vero.
2: È per questo che i libri sono fantastici.
0: Dai, allora sentiamo un altro bambino.
2: Va bene, ascoltiamo che cosa ci dice a proposito dei libri Mattia.
5: Io sono Mattia e sto in quarta B. Per me i libri istruiscono le persone, fanno venire molte idee e anche spontaneità. Leggendo libri mi hanno aiutato molto a svolgere più velocemente i temi a scuola. I libri che ho letto e che mi sono tanto piaciuti sono Il viaggio della fantasia, Il GGG e Imhotep.
2: Ah, i libri aiutano a far bene i temi, ha ragione Mattia.
1: Sì, soprattutto se copi.
0: No. Ma no, Lallo, non devi copiare, devi imparare a scrivere bene.
2: Sì?
1: Lallo, io scrivo benissimo comunque. Stavo scherzando. Volete che vi legga un tema?
2: Dai,
0: sì.
2: Dai.
1: Allora, una volta un ragazzo che volava andava in un'isola che non c'era e si chiamava Peter Pan.
0: Ma questo è il libro di Peter Pan?
1: Sì, sì, e c'è anche una canzone, la volete ascoltare?
2: È un'ottima idea, Lallo, e se non sbaglio è L'isola che non c'è, giusto?
1: Yuhu!

0: vero, la fantasia è un po' come l'isola che non c'è.
1: Eh sì, ed è bella anche questa puntata speciale di oggi dedicata ai libri, realizzata dai bambini dell'Istituto Petrassio, Scuola Malvano di Roma, grazie al progetto Web Radio, un orecchio sul mondo curato dalla professoressa Scognamiglio.
0: Sì, sono stati bravissimi.
2: Sì, sì, proprio bravi.
1: Possiamo chiedere anche agli altri bambini che ci ascoltano di dirci che cosa pensano dei libri e magari indicarci quali sono i loro libri preferiti con un messaggino al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
1: Noi siamo sempre pronti, siamo qui con
3: Big Band.
1: Ciao bambini.
0: Ciao. Ti aspettiamo.
1: Ciao ciao.

caffè alla vostra età fa male?

0: Tinggi,
1: pipa, pipa,
0: tinggi, tinggi. Bene, bene, bene, bene. Avrete capito, bambini all'ascolto, bambine, zii, nipotini, nonni e cuginetti, che questo è
2: Big Bang.
0: Bentornati, ciao Lella, ciao Lallo.
3: Ciao Armadissimo.
4: Ciao Armando.
0: E ciao a tutti i bambini che come al solito ci mandano tanti splendidi, deliziosi messaggi al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
0: Bravi, continuate a mandarli e noi li faremo sentire.
3: Ma poi se leggete uno, Armando.
0: Ma certo, Lallo.
3: Allora, ecco, leggo questo qui che ci ha mandato Marta. Qual è il colmo per un nuovo lavorare sodo?
4: Lallo, ma come hai letto?
3: Bene, perché?
4: Non si capiva nulla.
0: Ma certo, ma sai perché, Lella?
4: Perché?
0: Perché ha letto senza rispettare la punteggiatura, vuol dire senza rispettare le virgole, e questo significa che non ha dato nessuna interpretazione a quello che ha letto. L'intonazione.
3: Ma come si dà l'intonazione?
0: No, non è l'intonazione. I tonni non c'entrano nulla. È il tono, l'intonazione che si dà rispettando la punteggiatura e mettendo gli accenti al posto giusto.
4: Capito. Posso provarci io?
0: Sì, però prima mettiamo un po' di musica e poi ci esercitiamo tutti insieme. Anche voi bambini a casa, ascoltate.

0: Siamo ancora qui negli studi di Big Bang. Volevamo esercitarci a leggere con la giusta espressività.
1: Non ci serviva la giusta intonazione?
0: Sì, no, la giusta intonazione, ecco, serve a dare la giusta espressività. Io vi stavo facendo vedere come, per esempio, ci si può divertire stravolgendo tutto quello che c'è da dire.
2: Che divertente. Però così, leggendo bene, si capisce quello che leggiamo, appunto.
0: Giusto, giusto. E gli diamo la vera emozione, il vero calore, come si dice, calore, di quello che è stato scritto.
2: Sì. Oh, posso provare io a leggere adesso?
0: Certo, certo. Però per fare capire bene ai bambini come funziona...

0: lettura, prima vorrei fare con voi qualche esperimento.
1: No, belli gli esperimenti. Allora, cosa ci serve? Un po' di farina? No, ghiaccio. Ah, gli stuzzicadentori?
0: No, Lallo. Qui ci serve solo il messaggio di Marta e la nostra voce. Allora, Lella, potresti provare a leggermi il messaggio così come l'ha letto Lallo, senza punteggiatura e senza intonazione?
2: Sì, Lallo ha letto così. Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo.
0: Giusto. Adesso ve lo leggo io.
2: Sì.
0: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo. Adesso Lella prova a leggere lo stesso messaggino, invece aggiungendo la punteggiatura. Dunque, se non sbaglio, c'è un punto interrogativo, che è quel segno un po' tondo, e un punto esclamativo, che invece è quella specie di lineetta.
2: Sì, proprio così.
0: Allora,
2: ora lo rileggo.
0: Dai.
2: Qual è il colmo per un uovo?
0: Sì.
2: Lavorare sodo.
0: Ecco, così si capisce, fa anche ridere.
1: Adesso l'ho capita, quest'uovo si chiama sodo.
0: No, Lallo. No, sodo è un tipo di cottura dell'uovo. Non è un nome.
1: Ah, l'uovo sodo.
0: Bravo.
1: Buonissimo, anche se a me piace più alla cocche.
0: Sì.
2: Sì, anche a me piace l'uovo alla cocca.
0: Ecco, anche a me piace molto di più alla cocca, è vero. Però c'è anche a chi piace sodo, eh? Allora, per capire meglio questa storia della punteggiatura, adesso Lella, vuoi provare a leggere lo stesso messaggio con due punti interrogativi?
2: Sì.
0: Difficile, eh?
2: Qual è il colmo per un uovo?
0: Punto interrogativo che vuol dire fare una domanda?
2: Lavorare sodo?
0: Altro punto interrogativo che vuol dire fare un'altra domanda?
1: Ma sì, Lella, l'abbiamo già detto. È proprio quello il colmo per un uovo, eh?
0: Giusto, giusto. Mettendo un altro punto interrogativo alla fine di questo messaggio, Lella ha fatto un'altra domanda e tu, Lallo, hai risposto.
2: È vero.
1: Bello, bellissimo, ma incredibile. Ma è bello giocare alla punteggiatura,
0: sì. Mi fa molto piacere ed è un gioco divertentissimo. Potete farlo anche voi a casa, bambini, con mamma e papà. E tra poco vi faccio giocare con l'intonazione. Ma prima, un po' di musica.

0: Armando, dai, adesso giochiamo con l'intonazione.
1: Dai, giochiamo con l'intonazione. Sì. Per capire l'importanza dell'intonazione, sì, per prima cosa possiamo provare a spostare gli accenti.
0: Bello, e per seconda?
1: No, cominciamo dalla prima, che è già abbastanza. Allora, Lallo, prova, sì, a leggere il messaggio mettendo tutti gli accenti sull'ultima sillaba, alla fine di ogni parola.
0: Sull'ultima sillaba. Mm. Allora, ci provo, eh?
1: Sillaba. Sarebbe l'ultima vocale in fondo, l'ultimo gruppo.
0: Adesso ho capito tutto. Mm. Allora, qual è il colmo per uno uovo? Lavorare sodo.
2: Che buffo, sembra francese.
1: Giusto, Lella, perché i francesi spesso hanno l'accento sull'ultima sillaba nelle loro parole.
2: Ma la seconda cosa per giocare con l'intonazione qual è?
1: Beh, possiamo divertirci quanto ci pare. Dunque, potremmo fare, per esempio, Lella, leggi il messaggio come se fosse una notizia triste.
2: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo.
1: Brava. Adesso ne faccio una io. Lo leggo arrabbiato.
0: Sì.
1: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo?
2: Oh, che paura.
1: Adesso Lallo prova tu, come se fossi molto stanco.
0: Ah, sì, sì. Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo.
1: E adesso Lella, leggilo come se fossi piena di allegria e di energia.
2: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo!
1: E ora Lallo, fai di nuovo tu all'arrabbiato.
0: Arrabbiato? Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo!
2: Ma è fantastico!
1: E adesso lo faccio io stanco.
0: Sì.
3: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo.
0: Bello, ma è super divertente.
1: Visto? Avete visto quante cose si possono fare, come ci si può divertire con gli accenti, la punteggiatura, l'intonazione?
2: Sì,
0: ancora, dai.
1: Beh, adesso però ascoltiamo una canzone, eh?
0: Sì.

0: Bene, e anche questa strepitosa puntata di Big Bang è arrivata ormai quasi alla fine.
1: Armando, da oggi poi leggerò sempre con tanta intonazione.
0: Che bravo!
2: E io con tanta espressività. Oh.
0: Che brava, così potremo divertirci sempre di più a leggere i messaggini che ci mandano i bambini al nostro numero WhatsApp, che è...
3: 347 411 2726.
0: Mi raccomando,

0: Oh ben fritti, io amo i pesci e bimbo no. Con questo impallato si stuzzica. La tecnica usata è classica. Con la massa tu spiani il merluzzo. Poi gli fai un taglietto, gli tronci il pancin, quindi un poco di sale che dà il sapore. Sorbolè, ne ho perso uno. Sacrebleu, guarda un po', come hai fatto a fuggire proprio tu, succulento bijou. Non lo fare mai più nella salsa orsù, con un po' di farina all'espa. Non ti faccio alcun torto perché ormai sei morto, la sorte tu puoi ringraziare. Perché nella pignata il caldo ti schiatta, addio pesciolino, oh qua.
1: Ricordati sempre che i tigri sono pieni di elettricità. Non sono né lenti né pigri, ma ricchi di elasticità. Ribalza come delle palle tutto intorno a te. Ma l'importante è che al mondo di tigri ci sono tanto a me.

quell'orologio. Che guastafeste. Sì, ti sento. Su, alzati, stai dicendo. È ora di mettersi al lavoro. Perfino lui mi dà degli ordini. Meno male però che nessuno può impedirmi di sognare. E forse un giorno

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla con questa assurdità, la canzone sciocca come chi la canterà.

Allez!

0: Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: aveva trovato un solo Muakit, un astrologo egiziano, su cui sfogare il suo corruccio. L'aveva fatto picchiare di santa ragione, ma ciò non bastava a placare il suo furore. Le notizie erano pessime. I barbari avevano decimato il suo esercito e umiliato le sue truppe scelte. Il sultano aveva mandato sul campo di battaglia i suoi indovini. In quel nefasto giorno del mese di Muharram, le teste degli astrologi dondolavano infilzate sulle picche nemiche.
1: «Chiamate Abu!»
0: Si mandò a cercare lo schiavo e zelante servitore Abu, uno degli alti personaggi del palazzo, con al dito l'anello di delega dei poteri datogli dal sovrano.
1: «Abu, amico mio, trovami un vero indovino!»
2: «Vostro oceano, vado e torno!»
0: Abu acconsentiva, però aveva le sue idee. Aveva adottato la saggezza d'Omar Khayyam, il poeta e scienziato persiano del Khorasan.
2: «Il mio giro d'esistenza si è esaurito in pochi giorni. È passato come il vento del deserto. Finché mi resterà un soffio di vita, non mi preoccuperò del giorno non ancora venuto né di quello appena finito.»
0: Ecco come la pensava Abu. Ma il servitore doveva anche accontentare i desideri del potente che tutto può, tranne conquistare il proprio cuore. Uscì dal palazzo e andò a spasso nel grande mercato, dove ogni cosa finisce per venir bisbigliata. Non si parlava che di un certo Hassan, che aveva vinto per magia 108 fiale d'essenze di rose. Un mercante l'aveva sfidato a indovinare il numero dei flaconi impilati a piramide sul suo banco. Hassan, presa a testimone la folla, tra cui aveva trovato un giudice che passava per caso da quelle parti, e chiudendo gli occhi con aria saputa aveva pregato la sua sorella Luna di svelargli il numero misterioso. Dopo un attimo di ispirazione aveva riaperto gli occhi furbi dicendo
3: 108!
0: Il profumiere si era strappato i peli della barba. Il giudice aveva contato i flaconi. Hassan aveva preso in prestito un asino e si era portato via il suo avere. Tutto il mercato rumoreggiava per il prodigio, mentre lui caracollava felice.
2: Sorrideva, ripensando alla vicenda. Addormentatosi sotto il banco, era stato svegliato all'alba dalla voce del mercante che contava le fiale.
0: Hassan se n'era andato alla chetichella, senza progetti di sorta. Era stato l'altro a volersela quando, nel corso della mattinata, l'aveva sfidato a indovinare il numero dei flaconi. Quando Abu bussò alla porta d'Hassan, era mezzogiorno.
2: «Lo sai chi sono?»
1: «Sì, l'orecchio del sultano.»
2: «Ti prego di seguirmi a palazzo, tu sei un grande veggente.»
1: «Ma...»
0: Abu tirò fuori una borsa piena di soldi.
1: «Beh, mia sorella la Luna m'aveva avvertito della tua visita.»
2: «È meglio che i bei giorni arrivino alla fine della vita piuttosto che al principio.»
1: «Tu non sei solo l'orecchio del palazzo, sei anche un grande filosofo.
2: Dimmi la verità, credi che il mestiere di indovino del sultano abbia un futuro?»
0: «Se la Luna è con te...» Gli ultimi due giorni avevano sconvolto la vita d'Hassan. Da povero mendicante si era ritrovato proprietario di un negozio di profumi e poi indovino ufficiale del sultano. Aveva la borsa piena e abiti principeschi. Il suo alloggio era ingombro di strumenti luccicanti. Sfere armillari del Cairo, astrolabi, gnomoni, meridiane, quadranti sestanti, un intero osservatorio e poi aliossi mongoli, scapole di cammello, carte dalle latitudini e longitudini del sultanato, trattati sull'India e sulla Cina destinati ad assisterlo nel suo compito.
1: Non era forse destinato a succedere ai sapienti Abd al-Ram al-Sufi, Nasr al-Din al-Tusi e a tutti gli altri lupi sciamani delle montagne che leggevano le stelle e comandavano gli spiriti? L'esultanza dei giorni fasti scivolava nella farsa.
0: Hassan conosceva a malapena la Luna e i suoi vecchi nomi appresi da un beduino: Am, Talab, Hilal, Hillat, Ah, Tot, Consu, Armak, Ashok, Tanit, Sin, Nanna, Mah, Mao, Jarit, Nikal, Aglibol. Era la sua litania per imbrogliare la gente e intendeva servirsene. Presentandosi al sultano, aveva snocciolato la sua lista di divinità lunari.
1: Abu sorrideva sotto i baffi, pensando che se colui che parla è pazzo, colui che l'ascolta farebbe bene a essere savio. ma il sultano non era né il califfo al-Mamun.

0: né il capo mongolo Hulagu. Era digiuno d'astronomia e confondeva tra loro veggenti, negromanti e astrologi. Matematica o stregoneria poco importava, lui voleva degli indovini.
1: Maestro Hassan, mi è sparito il cavallo, riportamelo oppure torna con la tua testa sotto il braccio.
0: Hassan s'accomiatò borbottando e lasciò la città come un ladro. Al cader della notte, timoroso sia delle bestie feroci che delle ronde dei soldati, salì sul tetto di una casa abbandonata sotto il manto lunare. S'era appena addormentato quando fu svegliato dal bisbigliare di tre uomini.
2: «Ho nascosto il cavallo del sultano nel fienile», disse uno.
0: I tre entrarono in casa. Quando li udì russare, Hassan scese, entrò nel fienile, accarezzò il muso del cavallo e se ne andò. Il sultano era al settimo cielo.
1: «Abu, fa portare il peso in oro di quest'indovino nei suoi appartamenti».
0: «Am talab hilal hilat ah tot consu», borbottò il sapiente Hassan accomiatandosi. Tre giorni dopo, Abu tornò a chiamare l'indovino.
1: «Maestro Hassan», disse il sultano, «mi ha rubato l'anello di turchesi, simbolo del mio potere, riportamelo, oppure torna con gli occhi, le orecchie e una mano chiusi in un sacco».
0: Stavolta Hassan era caduto vittima del destino. Errò senza meta, si fermò per sbuffare, si lamentò della sorte e pensò: «In vita mia ho sciolto molti lacci, ma questo è stretto come il nodo della morte». E aggiunse ad alta voce: «Chi mangia due tavole si strozza, ma che hai fatto, sciagurato?» Hassan trasalì. Una voce pervasa di terrore gli stava rispondendo dall'altra parte del muro.
3: «Pietà, oh indovino, pietà, è vero? E sono io il ladro?»
0: Hassan scavalcò il muro e scoprì il gran visir in persona.
4: «Vattene via, visir, dammi l'anello e lascia il paese. Il destino ti ha cercato e io ti ho trovato. Am talab hilal hilat».
0: Hassan, che era uscito distrutto dal palazzo, vi ritornò felice e disteso.
4: «Ah, tot, consu, arma, casciù, vostro oceano, eccovi l'anello, mi è stato consegnato per voi dalla luna, che in cambio dello spostamento s'è ingoiata il vostro visir».
1: «Abu, fa portare qui due diamanti grossi come uova e dà ordine di annunciare in lungo e in largo che concedo al mio indovino la mano di mia figlia».
0: Gli sponsali furono sontuosi. Lo sposo era il primo indovino che diventasse gran visir. Poco prima della notte di nozze, Abu bisbigliò all'orecchio di Hassan: «L'uomo è un fiume, la donna è un lago, che la luna sia con te». Dallo strano sguardo allusivo lanciatogli dallo schiavo, Hassan capì che l'altro sapeva. Adesso aveva una moglie bella e intelligente e un amico leale e un popolo che lo credeva un sapiente. Ma la felicità va poco d'accordo con i sotterfugi. Una sera, davanti alla fontana, inebriato dalla mescolanza dei profumi, Hassan provò una profonda malinconia. La menzogna era un peso troppo grande di fronte all'ammirazione della sposa, all'amicizia del fratello e alla bonaria credulità del popolo. Pensò alla bilancia della vita. Piuttosto che appoggiarsi su un piatto vuoto, gli conveniva riempirlo di verità. Tracannò del vino forte, chiedendosi se la sua sposa avrebbe reagito come la principessa della carovana dei sogni, che aveva continuato ad amare un simulatore. Mentre raccontava alla moglie la vera versione delle sue avventure, vide il suo viso arrossarsi d'ira. La donna lo schiaffeggiò, si stracciò le vesti e corse dal padre a reclamarne la testa. Il sultano era disorientato. Perché diavolo Hassan aveva detto quelle sciocchezze? Doveva essere tutto uno scherzo. Per qualche strana ragione Hassan stava facendo un gioco. Se invece era la verità, perché mai confessarla visto che godeva della fiducia generale? Temendo ci fosse sotto il sortileggio di un mago, mandò a chiamare il fedele Abu.
1: «Abu, amico mio, va a sederti in riva al fiume e portami nel fazzoletto il primo insetto che ti passa vicino».
0: Abu annuì e andò al fiume. Un'ape gli volteggiò intorno al turbante. Abu prese il fazzoletto e ce la mise dentro. Il salone del palazzo era gremito.
1: La moglie d'Hassan, vestita di un abito blu notte, fremeva di collera e di dolore. Gli alti dignitari attendevano la sentenza, augurandosi che distruggesse l'oggetto della loro gelosia. Il sultano, gli occhi socchiusi, si ergeva di fronte ad Hassan. Abu avanzò con il fazzoletto in mano.
5: «Per il momento sei ancora il mio indovino», disse il sultano. «Avvicinati, Hassan. Se mi dici ciò che Abu tiene prigioniero nel fazzoletto, metà del sultanato è tua e sei padrone di fare quello che vuoi della testa della sposa che ti ha calunniato. Altrimenti ti faccio decapitare».
1: Hassan guardò la sua sposa e sorrise ad Abu, mantenendo un pesante silenzio.
5: «Ebbene?» si spazientì il sultano. «Chiama la tua luna, è un ordine!»
1: «Ah, sorella mia, sono perduto. Amtalab hilal hilat ah tot consu armakashu tanit sinnana mah mao jarit nikal aglibol. Ah, perdonami, oh sultano. Odo già la spada del boia che fa un rumore simile all'ape ronzante sul fiume. Ah.
6: I savi hanno la bocca nel cuore», disse Abu liberando l'ape.
5: «E i folli hanno il cuore in bocca»,
1: aggiunse il sultano rivolto alla figlia e ai cortigiani.
5: «Voi dei territori del nord, salutate il vostro nuovo sultano e a te, Hassan, dono il mio Abu. Quanto a tua moglie, fanne quello che vuoi. Il tuo verdetto sarà il mio».
1: «Per quanto riguarda le teste, mi basta quella della luna che scorre nel cielo. Quella di mia moglie preferisco che resti dov'è. Visto che sono esonerato dalle funzioni di indovino, spero solo di riavere sia lei, sia il suo bel sorriso. Abu, amico mio, ti rendo la libertà. Non sei più schiavo e, se ti aggrada, sii pure il mio visir. Se il tuo amico è di miele, non leccarlo tutto. E allora va pure, o filosofo. E che la luna sia con te».
7: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao bambini, benvenuti a una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Che hai da ridere, Lallo? Scusa,
1: Continua a ridere e non riesci a fermarti.
0: Ho un'idea. Proviamo a mettere qualche cosa che lo costringa a fare altro.
1: Sì, facciamolo ballare.
0: Buona idea. E allora andiamo con un pezzo dance.

0: them.
1: È incredibile, ha continuato a ridere mentre ballava.
2: No, bisogna dire che la risata è contagiosa, eh? Se non lo fermiamo, tra poco rideremo anche noi come matti.
1: Hai ragione, anche a me fa lo stesso effetto.
2: Aspetta, diciamo, allora, lui ride alle battute triste e noiose, giusto?
1: Giusto.
2: Mentre le battute normali di solito non le capisce, vero?
1: Non le capisce.
2: Allora
1: se noi diciamo una battuta spiritosa, lui dovrebbe smettere di ridere.
2: Brava, però anziché dirla noi, che forse non ce la facciamo, l'ascoltiamo dai nostri amici a casa.
3: Ciao, mi chiamo Florenzia, ho 9 anni, ti racconto una barzelletta. Lo sai cosa ci fa una TV in mare? Va in onda. Ciao.
2: Carina, molto carina.
4: No, scusate, io non l'ho proprio capita. Cosa avete da ridere?
2: Ma no, ma come cosa? Ma dai, Lallo!
1: Era così divertente!
4: Se avete uno strano, vado di divertirvi.
2: No,
1: io direi che lo strano sei tu.
2: Sì.
1: Però
2: sì.
1: Perché non continuiamo a ballare?
2: Va bene, e allora continuiamo con la nostra dance!

0: mi ha davvero presa.
1: Ti ho visto. Ti stavi agitando come un mazzo.
0: Sì.
2: Però non ci hai ancora detto cosa ti faceva così tanto ridere.
0: Ma no, è una vecchia barzelletta sulle farfalle. La volete sentire?
2: Secondo me non farà ridere.
1: Ah, dici che è una delle sue barzellette triste e noiose, eh?
0: Forse sì, però a me diverte da matti, eh.
2: Va bene, ascoltiamola.
0: Dai. Allora, c'è una farfalla che prima era un bruco, no? Adesso che è una farfalla, non bruca più.
2: E cosa ci sarebbe da ridere?
0: È la farfalla che non bruca. E prima era un bruco.
2: Ma tu lo sai che le farfalle, prima di diventare farfalle, sono dei bruchi?
0: Davvero?
2: Sì.
1: Eh sì, Lallo. E poi si ricoprono di un bozzolo di seta. E dopo un po', questi bruchi ricoperti dal bozzolo di seta nascono come farfalle.
0: Ah, non lo sapevo. Beh, però a me faceva ridere pensare alle farfalle che brucavano l'erba come le caprette.
2: Ma no, le farfalle non brucano l'erba.
0: Ma prima sono bruchi e i bruchi brucano. E se i bruchi brucano, le capre caprano e le mucche mucano.
1: Lallo, mi sembri veramente confuso, eh? Comunque, se vuoi saperne di più, a Montegrotto Terme, in provincia di Torino, c'è la casa delle farfalle. Ce n'è anche una a Udine, a Roma, a Catania, a Ravenna, insomma, dappertutto.
0: Bello, mi piace la casa delle farfalle. Le vedo volare dappertutto con quei colori, che belle.
2: Anche a me piacerebbe andare a vedere la casa delle farfalle.
1: Va bene, allora cerchiamo quella più vicina alla nostra città e andiamo. Ma a proposito, che ne dite se intanto ci sentiamo proprio la canzone della farfalla in città?
0: Yuhu!

0: l'hai detta?
1: Sì, altro che la tua battuta.
0: Vabbè, io almeno qualcuno la dico,
1: Se per questo ne ho una anch'io. E non è per niente triste e noiosa come la tua.
0: Vabbè, allora non fa ridere.
2: Dai, Lallo, le battute triste e noiose fanno ridere solo te. Comunque, non c'è nulla di male, eh? Ognuno ride e si diverte a modo suo. Però io sentirei la battuta di Lella.
1: Beh, in realtà me la sono inventata io.
0: No, ancora peggio, siamo rovinati, Armando.
2: Beh, però pensandoci, sai che cosa ti dico? Che il fatto che se la sia inventata Lella è ancora più bella.
1: Mi è venuta in mente prima quando Lallo ha detto la sua sulle farfalle e sui bruchi.
2: Dai, allora, coraggio, ti ascoltiamo.
1: Lo sapete cosa ci fa un verme nel mare? Il bruco nell'acqua.
2: Dai, è carina. Dai, Lella, per averla inventata tu non è male.
1: Grazie.
0: A me non fa ridere, io non l'ho capita.
2: Ma no, te la spiego anche questa. Sì. Perché il bruco è anche un verme. E quindi un verme nel mare è un bruco nell'acqua. E sai perché è divertente?
0: Perché?
2: Perché si dice, quando non si riesce a ottenere nulla, fare un buco nell'acqua. Fare un bruco nell'acqua. Hai capito?
0: No, non ha capito niente.
1: Ah. Ecco, con te abbiamo appena fatto un buco nell'acqua.
2: Dai, Lallo, non ti preoccupare. Vedrai che prima o poi la capirai. E intanto, visto che abbiamo parlato di animali, vi faccio sentire la danza del serpente dei piccoli cantori di Milano, diretti da Laura Marcora.

0: bella, che ritmo!
1: Sì, balla, si ride, ci si diverte con Big Bang!
2: Ci risentiamo presto! Ciao!
3: Ciao!

0: Bambini, genitori, nonne, nonni, cugini, cuginetti e soprattutto pupazzi e peluche. Un super abbraccio e un buongiorno radiofonico dal vostro Armando. E benvenuti a questa puntata di...
1: Che bengete!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: Senti, ma lo senti che piove?
1: Ma come piove, Armando? No, piove qua la radio! No.
0: Sì, la facciamo noi la pioggia. Dai, proviamo. I tuoni!
1: Ah, c'è proprio il temporale allora!
0: Beh, insomma, è una pioggia un po' speciale, no?
1: Beh, effettivamente, però spiegati bene, Armandissimo.

0: Continuate con questa super tempesta di messaggi. E intanto noi dalla tempesta estraiamo una gocciolina che è il messaggio di Lucia.
1: Ciao Lallo, ciao Lella, ciao Armando.
0: Ciao Lucia.
1: Sapete qual è un colmo per uno squalo?
0: No.
1: Una gara?
0: No.
1: Essere squalificato. Ciao Lucia.
0: Ciao Lucia, ma
2: ciao
0: che
2: Lucia.
0: Carina! Il colmo per lo squalo è essere squalificato. Sai che a me c'è un'altra cosa che piace tanto.
2: Che cosa, Armando?
0: Immaginare che gli squali vanno a scuola. La scuola squali.
2: Questa mi piace, però gli squali un pochettino meno, Armando. Dai, non parliamone.
0: Va bene, va bene. Allora io però ti propongo un quiz.
2: Sì.
0: Allora.
2: Quiz.
0: Sei pronto?
2: Prontissimo.
0: E allora, bambine e bambini all'ascolto, ma anche mamme, papà, nonni, zii, cuginetti, come sicuramente saprete, ci sono pesci che vivono nel mare, salato, altri in acqua dolce, quindi nei fiumi o nei laghi. E allora, attenzione!
2: Attenzione!
0: Attenzione!
2: Armandissimo, attento, e poi vai. Io so tutto di pesci, pescioline e pescioloni, eh!
0: Davvero?
2: Sì, sì.
0: Ah, non lo sapevo. E allora saprai sicuramente la risposta al quiz, che è: quale tra questi tre pesci vive in acqua dolce? Il pesce spada. Rumore della spada. Il pesce
3: miau.
0: Gatto. O il pesce ra, ra, ra. Rospo?
2: Ci devo pensare, Armando, pensa, Lallo, pensa.
0: Va bene, dai, non ti sforzare troppo, perché la soluzione arriverà più tardi. Intanto, sei pronto per ballare?
2: Sì!
0: E allora vai con la pesciolino dance!
2: Yuhu!

0: Bambine e bambini, ascoltatori piccoli, grandi, piccini, giganteschi, siamo sempre su Big Bang in compagnia di Lallo
1: e di Armadissimo.
0: Wow, wow, wow, e siamo sempre super pimpanti. E vi ricordiamo il numero di telefono per i vostri messaggi WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: Raccontateci una storia buffa, un colmo, una barzelletta, o magari diteci cosa vi piace fare di più. Qual è il vostro animale preferito? Se oggi è una bella giornata e volete comunicarci la vostra allegria, yuhu! O se invece siete tristi e ce lo volete dire, volete confidarcelo. E soprattutto se magari avete un piccolo animale in casa, magari in una bolla trasparente, cioè un pesciolino rosso, visto che oggi noi

0: Parliamo proprio di pesci piccoli e grandi come gli squali.
1: Armandissimo, io ho visto uno squalo.
0: Ma davvero, Lallo?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Hai visto uno squalo?
1: Sì.
0: E com'era?
1: Sì. Allora, aveva una pinna nera.
0: Sì.
1: E andava avanti e indietro, così.
0: Come nel film, lo squalo.
1: Sì.
0: Beh, per fortuna direi, perché insomma un pochino fa paura, Non capita tanto spesso di avvistarne uno nei nostri mari,
1: Sì, però non era nel mare il mio,
0: Ah no? Allora, sei andato all'acquario.
1: No, armandissimo, l'ho visto nel lago, vicino al castello dello zio McLall.
0: No, ma dai, Lallo, come? Ma no, dai.
1: Ma
0: no,
1: sì.
0: Ma è impossibile. Ma, però, un momento, tu lo sai perché gli squali si chiamano anche pesce cani?
1: Sì, perché abbaiano.
0: No, Lallo, no, si chiamano così perché sembrano aggressivi con quei dentacci affilati.
1: Sì.
0: Ma in realtà molti di questi pescioloni sono pacifici, sono buonissimi. Per esempio, il gigantesco squalo balena si nutre soltanto di minuscoli animaletti che fluttuano nell'acqua.
1: Sì, però quello che ho visto io era cattivissimo.
0: Va bene, e allora proseguiamo col nostro quiz subacqueo dedicato ai pesci. Quale di questi tre vive in acqua dolce? Il pesce
2: miau,
0: gatto. Il pesce ra, ra, ra, rospo. O il pesce spada? La risposta arriverà subito dopo una canzone dedicata al mare.
3: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il mare.

0: Tutto bagnato, è molto meglio, credi a me.
1: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo
0: e di Armadissimo.
1: E oggi stiamo parlando di pesci di mare, pesci d'acqua dolce, e c'è una novità. Il nostro Lallo ha visto uno squalo che nuotava in un lago.
0: Sì, sì, e aveva una pinna nera, a punta, tutta luccicante.
1: Ma... scusa Lallo, non è che per caso hai sentito ridacchiare?
0: Ma tipo... così? Ma perché me lo chiedi?
1: Perché, se non sbaglio, tuo zio McLall si diverte sempre a fare gli scherzi, giusto?
0: Armando, mi viene un sospettolo.
1: Sì, ti viene un sospetto? Sì. Perché io penso che lo squalo d'acqua dolce che hai visto in realtà è quel mattacchione furbacchione di tuo zio McLall, Perché esistono tanti salvagente proprio a forma di pinna di squalo.
0: No, Betapino, mi ha preso in giro. Ma la prossima volta mi tufferò con un salvagente coccodrillo.
1: Bravo Lallo.
0: Chi la fa, l'aspetti, giusto Armando?
1: Giusto Lallo, giusto.
0: Ecco.
1: Va bene, ma adesso sei pronto per la risposta al nostro quiz di oggi?
0: Ci ho pensato,
1: Allora, sì, sì. Quale vi avevo chiesto tra questi tre pesci vive in acqua dolce? Il pesce rospo, il pesce gatto o il pesce spada?
0: Spada.
1: Attenzione, la risposta corretta è... il pesce gatto.
0: No.
1: Certo, è un pesce grande, grande e grosso che sguazza nei fiumi e nei laghi. E ha i barbigli, che sono delle lunghe appendici davanti alla bocca, che in realtà lo aiutano a cercare il cibo dove l'acqua è scura. Sono delle specie di baffi, hai capito?
0: Ma bello! Lo voglio anch'io, il barbiglio. Così cerco il gelato e il cioccolato anche di notte.
1: Dai, Lallo! Finisce qui la nostra puntata di Big Bang, ma noi ci troviamo prestissimo con un'altra avventura di...
0: Big Bang Day! Ciao Mando, ciao Bibi!
1: Ciao Lallo, ciao a tutti!

Wop, wop.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici.

0: siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì! Sì!

0: come state? Siete pronti per vivere una nuova avventura con noi?
1: Sì, perché anche oggi ci aspettano viaggi straordinari, incredibili, strabilianti!
0: E naturalmente misteri da risolvere. Andrea, ma cosa stai facendo?
1: Ah sì, mi sto allenando a pallacanestro. A palleggiare sono bravissimo, ma non riesco mai a fare canestro. Aspetta che ci provo ancora una volta,
0: Vai.
1: E... Appa!

0: spiaggia.
1: Sì, certo, anche i libri hanno bisogno di sole ogni tanto. E di onde?
2: Misterio, a proposito di onde! Sei in onda, sì, in radio, e ci stanno ascoltando i bambini.
1: Oh sì, che emozione! Ciao bambini, io sono Misterio, il grande libro dei misteri. Misteri misteriosi, misteri che più misteri non si può. Misteri...
2: Misterio, misterio, abbiamo capito! Insomma, misteri da risolvere. Dove andiamo oggi?
1: Dovete sapere che un oggetto davvero misterioso è comparso proprio ieri al parco giochi. Dovrete scoprire di che si tratta. Questo è quanto. Buona fortuna!
2: Al parco giochi? Misterio, ma non ci dici nient'altro!
1: Questo è quanto! Ciao bambini, ci vediamo al prossimo mistero! Ora vado, perché fra poco comincia la lezione di surf!
3: Ma Misterio, ma come la lezione di surf? Vabbè, ho capito, dobbiamo pensarci noi. Il parco giochi è proprio qui vicino. Andiamo, Laura!
2: E di corsa, Andrea! E voi bambini siete pronti? Venite con noi! Andiamo a scoprire dove ci porterà questa nuova avventura!
3: Ecco laggiù il parco! E siamo arrivati!
2: Sì, Andrea, forse dovevamo andarci domani mattina. Mm-hmm. E si sta facendo buio e sarà difficile trovare quell'oggetto di cui ha parlato Misterio.
3: Non ci arrendiamo, Laura. Accendiamo le nostre torce ed esploriamo il parco giochi.
2: Ecco.
3: Sì.
2: Vedi qualcosa?
3: Sì, ecco, l'ho trovato!
2: Andrea!
3: Eh?
2: Ma quello è uno scivolo!
3: Uno scivolo! Ci facciamo una scivolata!
2: Non è il momento.
3: Sì, sì. Mm. Però, sai che hai ragione. Con tutto questo buio non lo troveremo mai, l'oggetto misterioso.
2: E invece ti sbagli. Guarda là! E com'è grande!
3: È vero! Sembra una specie di palla gigante.
2: Avviciniamoci piano piano.
3: E da dove potrà mai essere venuto quello strano pallone?
2: Guarda lì! Sembra che abbia una specie di porticina.
3: È vero, io provo a bussare.
2: Sei sicuro, Andrea? Troppo tardi! Nascondiamoci!
4: Chi è?
3: Ciao, scusa se ti abbiamo disturbato. Siamo Laura e Andrea ed eravamo tanto curiosi di scoprire che cos'è quella specie di palla molto grande in cui ci abiti.
4: Piacere, io sono Bling e questa non è la mia casa, ma la mia astronave e arrivo da molto lontano.
2: Anche noi abbiamo un'astronave, solo che abitiamo sulla Terra. Tu da dove vieni?
4: Vengo da Marte, naturalmente. Sono un marzianino, un bimbo marziano. Ho 4852 anni.
3: Sono così carini a quell'età.
2: Cosa ti ha portato sulla Terra?
4: Sto cercando nuovi amici con cui giocare. Sul mio pianeta ci sono due bambini prepotenti che non mi fanno mai giocare e così bisticciamo sempre.
3: Non ti preoccupare, Bling. Ti aiutiamo noi a fare pace con quei due monelli.
2: Ma certo! Sali a bordo della tua astronave e facci strada. Noi ti seguiremo con la nostra navicella Iridella.
4: Va bene, seguitemi allora!
2: Iridella!
5: Buongiorno, Laura e Andrea. Dove andiamo oggi?
3: Oggi voleremo tra stelle e pianeti, Iridella, e precisamente su Marte.
2: Sì, non vedo l'ora! Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione.
5: Sono pronta per il decollo, amici. Tenetevi forte, si va nello spazio.
2: Che dite? Mettiamo un po' di musica per il viaggio?
5: Ci ho già pensato.
3: Allora, bambini, allacciate le cinture di sicurezza e godiamoci questo viaggio spaziale con questa canzone!
6: Nel

0: Eccoci in volo sulla nostra iridella, la navicella Saputella.
1: Che meraviglia lo spazio, guarda quante stelle.
0: Sì, come sono luminose. Viaggiamo davvero velocissimi, ormai la Terra è solo un piccolo puntino e Marte si sta avvicinando.
2: Iridella, tu che cosa sai dirci sul pianeta Marte?
0: Marte è un pianeta del nostro sistema solare ed è tutto rosso perché ricco di ferro. Farà molto freddo, la temperatura varia da 14 gradi sotto zero durante l'estate marziana a meno 120 in inverno.
2: Brr, per fortuna ho messo la canottiera.
0: 5 secondi all'atterraggio. 5, 4, 3, 2, 1. Tieniti forte, Andrea, stiamo per toccare il suolo di Marte.
1: Sì, che emozione!
0: Eccoci atterrati. Indossate queste tute, ragazzi, vi proteggeranno dal freddo. Grazie, Iridella! Bambini, che emozione! E con questi speciali caschi potrete respirare liberamente, perché sul pianeta c'è pochissimo ossigeno. Buona missione, ragazzi!
2: Mi sento un vero astronauta! Andiamo, Laura!
0: Sì, guarda, il nostro amico Bling è già atterrato e ci sta aspettando.
3: Eccovi, finalmente! Benvenuti su Marte!
2: Grazie, Bling. Scusa, ma dove sono tutti gli altri marziani?
0: È vero, non ci sono case e sembra tutto così deserto.
3: È quello che pensate voi terrestri! Noi marziani siamo tanti e abbiamo città stupende.
4: E dove sono?
3: Proprio sotto di noi.
2: Che bello! Possiamo scendere a visitarle?
3: Stiamo già scendendo.
0: È vero, siamo su una specie di ascensore. Tieniti forte, Andrea.
3: Oh. Arrivati! Ed ecco lì la mia città.
2: È incredibile, guarda Laura, ci sono palazzi, strade, strane automobili e un sacco di abitanti. Salve! Buonasera! Come va?
0: Che meraviglia! Che ne dite se mentre facciamo una visita della città ci ascoltiamo un po' di musica?
2: Ottima idea! E anche voi, bambini, passeggiate con noi su Marte a tempo di questa bellissima canzone!

0: È davvero incredibile la città sotterranea di Marte.
1: Sì, e i suoi abitanti sono così gentili.
2: Già, tranne quei monelli che stanno giocando a marzacanestro. Guardateli là, sono prepotenti. Non mi vogliono mai fare giocare con loro.
1: Marzacanestro? Vabbè, sembra interessante.
0: Avviciniamoci e proviamo a conoscerli. Ciao ragazzi, noi siamo Laura e Andrea. Siamo amici di Bling. Possiamo giocare con voi?
3: Amici di chi?
4: Di quel tipo che non sa giocare a marzacanestro.
3: Noi siamo Cric e Scric e non ci giochiamo con quelli che non sono capaci di fare canestro.
1: Scusate, posso provare io?
0: Andrea, ti ricordo che non sei proprio un campione a fare canestro, eh?
1: Una volta sì, ma guardando giocare Scric e Cric, come si chiamano?
0: Scric e Cric.
1: Ah sì, Cric e Cric. Ho capito dove stavo sbagliando.
4: Tieni, ecco la palla. Facci vedere che cosa sai fare.
3: Sì, voglio proprio vedere.
1: Occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto!
5: Canestro!
1: Ecco dove sbagliavo! Ora prova tu, Bling, fai come ho fatto io!
2: Va bene, occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto! Canestro!
5: Bravo!
0: Adesso provo io, dunque, occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto!
5: Canestro, evviva!
4: Forse ci eravamo sbagliati. Siete fortissimi a marzacanestro.
3: Sì, è vero. Ma scusate se siamo stati un po' prepotenti e abbiamo sbagliato. Ma non è importante essere dei campioni per giocare e divertirsi insieme.
4: Bling, puoi giocare con noi se vuoi. Ci farebbe davvero piacere.
2: Grazie, Cric. Grazie, Scric. Forza, cominciamo. Grazie a voi, amici terrestri. E tornate a trovarci.
0: Ciao, Bling. Ciao, ragazzi. A presto.
1: Torniamo da Iridella, Laura.
0: Sì, ci aspetta un lungo viaggio. Però che simpatici i nostri nuovi amici marziani, che si chiamano?
1: Clink e Scrink.
0: No, Scric e Cric.
1: Cric e Cric.
0: Cric. Scric e Cric.
1: Lo imparo durante il viaggio.
0: Va bene. Bentornati ragazzi. Missione compiuta?
1: Sì, Iridella, un altro
5: mistero risolto.
6: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
1: Ah, non vedo l'ora. Che dici, Laura? Torneremo in tempo per la merenda?
0: Non ti preoccupare, Andrea. Sapevo che il viaggio sarebbe stato un po' lungo e ho preparato dei buonissimi panini.
1: Brava, che fame! E voi, bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando!
0: Ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo mistero!

0: tutti, bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nuova scoppiettante puntata del nostro Big Bang sulle frequenze di Radio Kids. Siete in mia compagnia, Armando Traverso e...
1: Guardate un po' quello che ho, è una raccolta preziosa, lo so.
0: Ciao Sirenetta, ciao. Ma che ciao. Bello averti qui con noi. E allora, pensate, bambine e bambini, è tornata a trovarci l'amica acquatica dai capelli fluttuanti e la lunga coda di pesce.
1: Grazie Amarando.
0: Sai che canti davvero molto molto bene.
1: Grazie.
0: Comunque il mio nome è Armando, però senti, raccontaci qualche cosa di te, perché siamo curiosissimi di conoscere notizie e altro sul mondo sottomarino.
1: Beh, a dire il vero, io adoro salire in superficie.
0: Ah, giusto, giusto, perché ti arrampichi spesso sugli scogli per guardare lontano, un po' come fa la sirenetta della fiaba di Hans Christian Andersen.
1: Chi è questo Hans? Una specie di calamaro, sì.
0: No.
1: Una seppia?
0: No.
1: Un polpo?
0: No.
1: Ah sì, perché ai molluschi piace molto raccontare le fiabe.
0: Ah, questo non lo sapevo, bello. Però no, Sirenetta, in realtà, e tu dovresti saperlo, Andersen era un famoso scrittore danese.
1: Ah sì, certo, il danese.
0: Sì.
1: Io so chi è. È un cagnolone gigante che viene a giocare con me spesso sulla spiaggia.
0: No, non esattamente. Andersen era danese perché è nato in Danimarca, che è un paese come l'Italia.
1: Un posto tipo la barriera corallina.
0: No, vabbè, dai, lasciamo stare. Facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone e poi ci racconti qualcosa di te.
1: D'accordo, Salando.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang, sintonizzati sulle frequenze di Radio Kids, in mia compagnia Armando Traverso e della nostra amica
1: Sirenetta.
0: Allora, come puoi immaginare, io e i bambini siamo curiosissimi di sapere come trascorri le tue giornate, perché ci hai detto che spesso sali in superficie.
1: Sì, io adoro guardare le attività degli umani. E poi, sulla riva si trovano sempre degli oggetti interessanti.
0: Ma dai, per esempio?
1: Beh, per esempio, ieri... Non so se posso dirtelo.
0: No, dimmelo, certo, tranquilla, sei tra amici.
1: Ho trovato...
0: Hai trovato?
1: Un tesoro!
0: Wow!
1: Sì!
0: Un tesoro, sul serio?
1: Sì, era un po' nascosto nella sabbia.
0: Ma che bello! E allora sai cosa facciamo? Ci ascoltiamo una bella canzone e poi ci dici cosa hai trovato!
1: Super Splash!

0: Bambine e bambini, siete sempre all'ascolto di Big Bang in mia compagnia, Armando Traverso, e con la nostra splendida acquatica amica Sirenetta.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao. Fammi dire una cosa molto importante.
1: Sì.
0: Sai che i nostri bambini ci mandano molto spesso i loro messaggi.
1: Uh-huh.
0: Ecco, allora potete farlo anche in questo momento. Raccontateci una barzelletta, un colmo, un indovinello, un piccolo mistero, tutto quello che volete al nostro numero WhatsApp, che è 347-411-2726. E allora cerchiamo di scoprire che cosa ha trovato la nostra Sirenetta, perché sulla spiaggia lei si è imbattuta in un tesoro, è vero?
1: Sì, è una specie di scettro.
0: Ah.
1: Sai, come quelli che portano i re e le regine?
0: Certo, certo,
1: sì.
0: So cos'è, però... Però mi sembra strano che qualcuno abbia dimenticato uno scettro sulla spiaggia.
1: Appena l'ho visto, l'ho subito portato nella mia grotta delle meraviglie, in fondo al mare.
0: Ho capito, ma com'è fatto esattamente questo scettro, Sirenetta?
1: Dunque, è lungo,
0: sì?
1: E in cima,
0: sì,
1: ha una rete tutta colorata e rotonda. Assomiglia un po' a una rete da pesca, ma è molto più rigida. Infatti è uno scettro. Non ho mai visto un oggetto terrestre così stupefacente.
0: Allora, Sirenetta, se è uno scettro regale, lo avranno usato re e regine. Ma non ti sembra un po' strano che abbiano abbandonato sulla spiaggia un oggetto così importante? Ci devo riflettere. E intanto ti racconto una barzelletta che ci ha mandato la nostra amica Lara. Una mucca dice all'altra mucca:
2: come mai ti agiti così tanto?
3: Perché domani è il compleanno di mio figlio.
2: E quindi?
3: Mi agito perché gli sto preparando un regalo, un mucchio di panna.
0: Lara, ma è molto carina questa barzelletta. Eh sì, perché per fare la panna in effetti bisogna agitarla. Ma torniamo al nostro piccolo mistero di oggi. Sirenetta ha trovato un tesoro sulla spiaggia, un oggetto composto da un manico e da una rete, che però non è una rete da pesca.
1: È uno scettro da re o da regina, te l'ho detto. Ma tu non vuoi credermi?
0: No, non è che non voglio crederti, voglio capire bene. E senti, hai trovato qualche cos'altro sulla spiaggia, vicino a questo scettro magari?
1: Sì, ho trovato una pallina incastrata in una duna.
0: Ah, e che tipo di pallina era?
1: Beh, è piuttosto buffa, perché ha una gonna con il pizzo.
0: Una gonna con il pizzo? Ma curioso, una pallina con la gonna con il pizzo. Però mi sta venendo in mente una cosa. Ascolta, ma lo scettro che hai trovato potrebbe essere forse una racchetta per giocare a volano?
1: Che cos'è il volano? È un divertimento per animali volanti, tipo i gabbiani?
0: No, è uno sport che si pratica sulla spiaggia. Somiglia molto al ping pong.
1: Uh-huh.
0: Si prendono queste racchette, come le chiami tu, questi scettri, e si gioca con la pallina che ha la gonna di pizzo.
1: Sai cosa ti dico, salpando?
0: Sì.
1: Voi umani siete stranissimi.
0: Beh, un pochino è vero.
1: Comunque lo scettro me lo tengo. Mi piace troppo. E con la pallina ci farò una decorazione per i miei capelli.
0: Bene, Sirenetta. E la prossima volta ci racconterai altre curiosità su questa grotta dove conservi la tua collezione di oggetti terrestri.
1: Promesso. Ora devo tornare negli abissi. Ciao. Ciao, ciao. Un,
0: ciao.
1: Due, tre.
0: Splash. Ciao, Sirenetta. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Grippi, che gioca a gare di tuffi insieme alla Sirenetta. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che scrive e scrive pensando le puntate insieme a me. E un super ringraziamento oceanico alla nostra regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti e piene di ritmo le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao, ciao!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Vieni qui, Fuffi. Ricordati che sei mio prigioniero. Quanto è carino però, eh? Dai, vieni qui, micetto bello di papà Crude. Vuoi la pappina, Fuffi? Ah, il collegamento con Mortadel. Fuffi, nasconditi, meglio che non sappia che sei qui.
1: Qui parla il terribile Mortadel, capo supremo delle truppe aliene di Kot. Ci sei, soldato stupido Crude? Cosa?
0: No, dicevo, ciao!
1: Come osi dire ciao al tuo sire?
0: No, è che... Ma ti vuoi stare zitto?
1: Cosa?
0: Non dicevo a lei, ma al prigioniero!
1: Il prigioniero?
0: Sì, ho preso in ostaggio un crudele abitante della terra, una belva feroce.
1: Come si chiama?
0: Gattino.
1: Non sembra un nome feroce.
0: È l'unione di gatto e assassino. Per fare in fretta si dice gattino. Stavo giusto nutrendolo.
1: Con carne fresca?
0: Con una pappina, maestà. Se permette finisco di nutrirlo e... Sente che terribili urli?
1: Lascia perdere e procedi col rapporto.
0: E la pappina?
1: È quello in cui ti trasformerò. Una pappina, se non ti sbrighi.
0: Procedo allora, sì, procedo. Oggi riferisco proprio sugli animali domestici della Terra. Rapporto astrale numero 4 zampe, 2 ali. Sì, l'uomo ha sempre cercato la compagnia di piccoli dolci animali da tenere in casa. Un amico a quattro zampe, o un tenero pesciolino rosso, un simpatico pappagallino. Ecco i migliori 5. Al quinto posto, animali melodiosi. Ovvero quelle simpatiche bestiole che ci allietano con il loro canto, magari svegliandoci con i loro soavi trilli, e che ci riempiono le giornate e le notti di suoni gradevoli e rassicuranti. Sono in genere animali di piccola taglia, chiamati cagnolini. Tanto più sono piccoli, tanto maggiore è il suono che fanno, al punto che uno si chiede: ma come fa una cosa così piccola a fare tanto rumore? Questi cagnolini ringhiano e abbaiano graziosamente a chiunque si avvicini. Qualche volta regalano anche affettuosi morsi sulle caviglie. Si esibiscono soprattutto di notte, al solo sentire dell'arrivo di un ascensore o al passaggio di un motorino. Una razza sublime. Al quarto posto, animali affettuosi. Sono animali molto attaccati al proprio padrone, a tal punto che non li lasciano mai. Vivono praticamente insieme e infatti gli umani non riescono a separarsene. In casa, al lavoro, in vacanza, sempre insieme. Vivono in genere tra i capelli dei terricoli e vengono chiamati pidocchi. Sono molto famosi, al punto che sembra abbiano ispirato un famoso libro in cui il protagonista, Pidocchio, si esercita nella nobile arte di dire bugie. Ma questa è una fonte incerta su cui devo ancora indagare. Al terzo posto della classifica sugli animali, gli animali protetti. Sono razze molto delicate, a cui gli umani sono affezionatissimi. In certe stagioni, come l'estate, l'uomo si circonda di queste simpatiche bestiole con cui gioca e scambia gesti di affetto. C'è un legame di sangue tra queste due razze. L'uomo, il padrone, e la zanzara, l'animale domestico. La seconda punzecchia simpaticamente il terricolo, che per ricambiare la cortesia si prende a schiaffi cercando di accarezzare la sua amica a sei zampe. Che tenerezza! Al secondo posto, animali domestici del passato. Come dicevamo, sin dai tempi preistorici gli uomini si sono circondati di animali domestici. Molti di questi purtroppo si sono estinti, ne rimangono solo testimonianze video oppure dei documentari. Alcuni di questi filmati sono diventati molto popolari, forse per la loro tenerezza e dolcezza, come per esempio quello intitolato Godzilla, oppure quell'altro che si chiama Jurassic Park. Sono antichi video dove si vedono queste tenere bestioline che condividono il tempo e il cibo con gli umani. Soprattutto condividono il cibo, nel senso che gli umani sono il loro cibo. Se non è amore questo? Al primo posto della classifica degli animali domestici della Terra, dei veri amici dell'uomo, c'è lo zoo, con i suoi leoni, tigri, orsi, coccodrilli, pitoni e altri cucciolotti pronti ad abbracciare il proprio padrone fino a stritolarlo per l'amore. Questi animali sono così amati che il terricolo tiene queste bestiole in gabbie o stanze inaccessibili. Questo non tanto per difendere l'uomo dalle belve, quanto credo per il contrario. Se c'è un animale pericoloso sul pianeta Terra, questi è proprio l'uomo. L'unico che fa la guerra, inquina e sporca. Che bello! Sembra di stare su Kot, il mio splendido, orrendo pianeta. con questo è tutto. È tutto. Termina anche questa mia terribile classifica e passo la terribile linea al terribile Mort.
1: Terribile. La situazione è veramente terribile.
0: Lo pensa anche lei, maestà? Mi fa piacere sentirglielo dire. Forse effettivamente dovremmo aiutare l'uomo a difendere il suo pianeta e gli animali che...
1: Non dire sciocchezze. La tua classifica è terribile, nefasta, pessima. Bravo, Crude.
0: Grazie, maestà, grazie.
1: Continua così e avrai una promozione. Da soldato semplice ti farò soldato semplicissimo. Passo e chiudo.
0: Che onore! Non merito tanto! Ah, lui sì che ha fiducia in me, vero Fuffi?
2: Miau.
0: Soldato semplicissimo! Chissà mamma come sarà fiera. Oh, mammina.
2: Miau.
0: E zitto, Fuffi. Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Bambine, bambini, piccoli, grandi, mamme, papà, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un super saluto radiofonico da me, Armando, e benvenuti a questa nuova puntata di...
1: Big Bang!
0: E diamo subito il benvenuto alla nostra Lellina.
1: Ciao Armando!
0: E al nostro Super Lallo!
2: Ma ciao Armandissima!
0: Oh, allora, la scuola è iniziata da un po'. E mi farebbe tanto, ma tanto piacere sapere come vi trovate, se avete fatto nuove amicizie, che cosa avete imparato fino ad ora.
2: Ah, io non ho imparato niente di nuovo perché sapevo già tutto di tutto.
0: Davvero, Lallo? Sì. Ma mi sembra un pochino strano perché c'è sempre qualcosa da imparare, eh?
2: Ma secondo te perché nella prateria vengo chiamato Maestro Lallo?
0: No, non lo so.
2: Perché c'è già tutto, no? Altrimenti mi chiamerebbero alunno Lallo.
0: Ho capito. Ah, sei proprio fortunato, eh?
2: Sì.
0: Invece io che, insomma, qualche annettino in più ce l'ho, trovo sempre qualcosa di nuovo da scoprire, qualcosa che prima non conoscevo.
1: Anche io.
0: Brava.
1: Infatti le caprette oggi mi hanno raccontato tutte le cose buone che si possono fare con il loro latte. Formaggio, yogurt, burro.
0: Wow.
1: Non è bellissimissimissimo?
0: Ma certo, vedi Lallo? Anche Lellina ha imparato una cosa nuova. Ma tu sei proprio sicuro di non aver più bisogno di studiare?
2: Dai, facciamo una prova. Oggi sarò il vostro Maestro Lallo.
0: Va bene.
2: Il maestro del West.
0: Sì.
2: E vi interrogherò, eh?
0: Sì.
2: Così capirete che io so già tutto, quello che voi ancora non sapete.
1: Va bene, Lallo, però io ho paura.
2: Non ci
1: viene
2: da ridere, eh?
0: No, scusami.
1: Però io ho un po' paura di venire interrogata. Mi agito tutta. Inizio a sudare e mi si arriccia la lana.
0: No, ma hai ragione, Lellina, però dai, ci interroga il maestro Lallo, dai. Vabbè, infatti io sono proprio curioso di scoprire se sapremo rispondere alle domande del maestro Lallo. E allora, maestro Lallo, sì. Alunna Lella, alunno Armando, siamo pronti. Vai con la prima domanda.
2: Allora,
0: sì.
2: Partiamo dalla musica.
0: Va bene.
2: Qual è la canzone che ascoltiamo adesso?
0: Ah, oh, ma lo sai che non ho la scaletta, non ci ho pensato, io non la so.
1: Ah, ma non la so neanche io.
2: Hai visto? Allora la dico io?
0: Sì.
2: La dico io?
0: Sì.
2: Non la so.
0: Ma come non la sai?
2: Non la so.
1: Malallo.
2: Però ascoltiamola che dopo la so, eh.
0: Va bene. Cominciamo bene.
3: Wild, you're wild.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulla frequenza di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: E oggi stavamo parlando di scuola, visto che è iniziata da un po'. E abbiamo scoperto che nella prateria Lallo è considerato un vero e proprio maestro. Lallo, il maestro del West. E lui ha deciso di interrogarci.
1: Io però non sono mica tanto contenta.
2: Oh, povera tapina. Vedrai che la sufficienza riuscirai a prenderla, eh? Dai, su. Allora, continuiamo con la geografia.
0: Va bene.
2: Armandissimo.
0: Sì?
2: Con che cosa confina il posto dove vivo?
0: Vabbè, Lallo, dai, questa la so, è semplice. Perché, allora, guarda, dunque, mi basta visualizzare la cartina. L'Italia confina a nord con la Svizzera, la Francia, l'Austria e la Slovenia. A est, ovest e sud è tutta circondata dal mare. Vabbè, poi all'interno ci sarebbero anche lo Stato Vaticano, San Marino, ma proprio a essere precisi,
2: Sbagliatissimo! Il posto
0: Come
2: dove vivo, sì, perché il posto dove vivo confina in su con la stalla del mio amico Rinaldo il Brocco. Di lato a destra con la fattoria di Lellina.
0: Ma che
2: e
0: c'è?
2: Di lato a sinistra con Arturo, l'asinello. Ah, poi sotto il prato c'è la staccionata.
0: No,
2: è sufficiente, Armando.
0: Ma come?
1: Ma che peccato che non l'hai fatta a me questa domanda, Lallo. Io ero preparata.
0: Sì, ma scusa, Lallo, Io però non avevo capito bene la domanda. Pensavo che tu intendessi l'Italia, il paese dove viviamo tutti.
2: Sì, dico tutti così, quelli che non hanno studiato. Allora, adesso passiamo a un altro argomento. Perché in geografia, Armando, sei una vera schiappola.
0: Ma no, non
2: è vero. Sì.
0: Vabbè.
2: Passiamo alla matematica, interrogo in matematica.
0: In matematica vado benissimo, quindi questa volta non avrai scampo, maestro bene. Lallo.
2: Allora.
0: Sì.
2: Se io ho una torta di avena,
0: sì.
2: Due carote,
0: sì.
2: E un sacchetto di biada.
0: Una torta di avena, due carote e un sacchetto di biada, sì.
2: Quante cose ho?
1: Questa credo di saperla.
0: Brava Lella, vai.
1: Una torta,
0: sì.
1: Più due carote più un sacchetto di avena, sì. Fanno quattro cose.
0: Ma certo,
2: no,
0: brava Lella.
2: Ma no, maldissimo, ma non avete studiato, ma niente di niente proprio.
0: Ma perché dici così? È giusto.
2: No, perché una torta di avena più due carote più un sacchetto di biada fanno zero.
0: Ma come zero?
2: Sì, perché me le pappo subito e non rimane più niente.
1: Ma Lallo!
0: Ma dai! Però così non vale! Allora, possiamo dire che le tue materie sono un po' polarizzate, dai!
2: Certo, maestro Lallo, sono io!
1: Vabbè, ma non potremo adesso fare l'intervallo?
2: Va bene! Allora approfittatene per ripassare, Così poi vi interrogo in italiano!
0: Va bene! Allora ne approfittiamo anche per ascoltare uno dei messaggi che ci mandano i nostri amici al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
2: Brava Lella, il numero l'hai studiato bene.
3: Ciao Armando.
0: Ciao.
3: Ciao Lella. Ciao Lallo. Ciao, sono Diego che vengo da Trento. Volevo raccontarvi un colmo.
0: Sì.
3: Qual è il colmo per un lago? Avere la gola infiammata. Ciao.
0: Ma che carino che sei, Diego. Diego che viene da Trento, era bella,
1: Molto.
0: Qual è il colmo per un drago? Avere la gola infiammata. Eh sì, perché loro fanno sempre le fiamme. Va bene. E siete sempre voi all'ascolto dei Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: E Lallo.
2: Sì, Armandissimo.
0: Vero.
2: Che sta per essere interrogato in italiano.
0: Oh, e spero che questa volta non avrò problemi. Sono pronto.
2: Allora, Armando, dimmi come parla il mio amico Rinaldo il Brocco.
0: Dunque, allora parlerà in asinellese e fa i-o, i-o.
1: Non lo so, Armando. E somiglia di più all'asinello Arturo che a Rinaldo il Brocco.
0: Ah, già, Rinaldo un cavallino. Allora farà...
2: Armando, non sono io, è Rinaldo il Brocco.
0: Ah.
2: E ho... Anche questa materia non si è preparato, Armando.
0: Quindi Rinaldo il Brocco fa un verso che è a metà tra il cavallo e quello dell'asinello.
2: Esatto.
0: Ah, scusa, Lallo. Però, perdonami, questo non è italiano, eh? Anzi, potrebbe essere una lingua degli animali che si può studiare in scienze. Io pensavo che tu mi avresti chiesto qualche cosa sui libri, le poesie, al massimo le canzoni.
2: Vabbè, sì. Dai, ti do un'ultima possibilità.
0: Grazie.
2: Allora, parliamo di libri.
0: Ah.
2: Quali sono i miei libri preferiti?
0: Ah, è difficile, però conoscendoti scommetto che ti dovrebbero piacere La conquista del West, La casa nella prateria, War Horse e La storia del cavallo di Troia.
2: Bravo Armando! Ti sei salvato per un crine di cavallo.
1: Sono promossa anche io, Lallo.
0: Ma certo, Lallina, te lo dico io che sei promossa, perché scommetto che tu avresti saputo tutte le risposte.
1: Beh, a Lallo piacciono tutte le storie che hanno a che fare con il selvaggio West e con i cavalli. Era facile.
2: Vabbè, comunque adesso hai capito che so tutto di tutto e non ho bisogno di imparare cose nuove.
0: Beh, allora devo riconoscere che nel campo del West e dei cavalli sei preparatissimo. Però, Lallo, sei davvero sicuro di non voler più studiare? Perché guarda che andare a scuola è proprio bello, perché si imparano un sacco di cose nuove.
2: Hai ragione, Armandissimo. La scuola è un posto bellissimissimo, soprattutto perché si fa la merenda
1: e la ricreazione con gli amici.
0: E allora anche oggi noi finiamo qui, ci salutiamo, ma non preoccupatevi, perché se volete divertirvi e ridere con noi e magari chissà imparare qualche cosina, ci risentiamo per un'altra fantastica puntata di
4: Big Bang.
0: Ciao ciao ciao ciao. E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquanti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, grazie a Martina Forti, che scrive storie e parole insieme a me, e infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao ciao ciao ciao!

0: sei tu piccoletto, hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra,
3: troppo spensierata.

In tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... hop! Il gioco viene! Ed ogni compito...

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Consumatori indiscriminati di solette e di scarpe da ginnastica, quella che sta per cominciare è una puntata fanchettona che vi farà vibrare fin sopra l'ultimo capello che avete in testa. E allora, forza con i lacci delle scarpe, pigiama party, si parte!
2: 1, 2, 3, ho!

0: A Pigiama Party non finisco mai di stupirmi. Allora, io che sono un DJ, vi voglio regalare questo pezzo da DJ.
1: There is no more incredible man on this earth.

0: ho capito, non fate così, me ne vado, va bene. Ciao a tutti.
1: Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Ciao a tutti bambini e bentornati a una nuova esilarante, strabiliante, fantasmagorica puntata di...
0: Bang!
2: Ciao Lella!
3: Ciao Armando!
2: Ciao DJ!
0: Ciao Armando!
2: Allora, siete pronti? Oggi c'è la mia rubrica Armando e il mestiere strambo.
0: Di che si tratta?
3: Non l'hai mai sentita, DJ?
0: No.
3: Allora, chiunque faccia un mestiere strano può chiamarci per raccontarcelo.
0: Ah, allora chiamo io?
2: No, beh, scusami, però il tuo non è un mestiere strano, DJ.
0: Ah, no?
2: No, a dire la verità, tu sei un po' strano, ma il tuo lavoro non l'è affatto.
3: Il tuo lavoro è utile e divertente, perché mettere musica è bello e fa star bene gli altri.
2: E certo, tu sei un DJ.
0: È vero, e faccio il DJ. Allora cominciamo subito?
3: Sì.
0: Musica!
4: I had a world of my own, everything would be nonsense. Nothing would be what it is, because everything would be what it isn't. And contrariwise, what it is, it wouldn't be. And what it wouldn't be, it would. You see? Ow. In my world, you wouldn't say, meow. You'd say, yes, Miss Alice. Ow. Oh, but you would. You'd be just like people, Dinah. And all the other animals, too. Why, in my world, pets...

0: Molto bene, siamo qui con Big Bang dagli studi di Rai Radio Kids, pronti a ricevere una telefonata da qualcuno che voglia raccontarci il suo mestiere strambo.
1: Chiamate.
2: Sì,
1: chiamate. Armando, sei incastrato DJ.
0: Ci penso io.
2: Oh, grazie Armando.
0: Di nulla DJ. Ecco, avete sentito il telefono?
1: Sì.
2: Ecco che ci chiamano.
0: Rispondiamo. Pronto? Chi c'è ai microfoni di Big Bang?
3: Ciao Armando! Ciao DJ, ciao Lella, sono Matt!
1: Cosa?
2: Ah, ho capito, è Matt!
1: Sei matto? È quello il tuo mestiere?
3: Ma no, ma che avete capito? Matt è il mio nome e come mestiere faccio il grattapelo!
1: Il grattapelo?
3: Sì, il grattapelo. Diciamo che lavoro principalmente con gli animali, ma se ce n'è bisogno posso andare anche dai pupazzi.
1: Wow, e cosa fai esattamente?
3: Avete presente quando vi viene un prurito tremendo, ma non potete grattarvi perché non ci arrivate, oppure perché, insomma, con le zampine non ci riuscite?
1: Ah, sì, capisco benissimo. A me succede soprattutto in primavera, quando volano i pollini e i soffioni.
2: Sì, è vero, sai, anche a me succede. Sì, e per esempio, mettiamo il caso, sto mixando due dischi e ho tutte le zampe impegnate. Ecco, in quel caso come faccio? Non saprei proprio.
3: Ecco, bravi, è proprio in quei momenti terribili che il grattapelo entra in azione.
1: Mi sembra un lavoro molto strambo, ma anche molto utile.
3: Grazie Lella, lo so.
1: Sì, e direi che possiamo anche dedicarti una canzone a questo punto, vero DJ?
2: Beh, verissimo! Grattapelo, ecco una canzone per te!
3: Grazie!

0: Allora, per la mia rubrica Armando e il mestiere strambo, siamo collegati con il simpaticissimo Matt, il grattapelo.
1: Molto bella la canzone della zanzara, grazie DJ, grazie Lella, grazie Armando per avermela fatta ascoltare.
2: Secondo me DJ è la scelta, perché anche quando ci pungono le zanzare ci viene da grattarci.
3: Proprio così, e non vi dicono quando pungono me, sotto tutto questo pelo rosso, valle a trovare le bollicine.
2: Immagino che il grattapelo sia esperto anche in quello.
1: Certo Lella, super esperto, ho vinto i campionati mondiali di Trova la Bollicina.
2: Bravissimo, però non bisogna grattare troppo, vero? Sennò ci si irrita la pelle.
1: Giusto Lella, bisogna saper grattare il giusto, quel poco che serve a far sparire quel fastidiosissimo prurito.
3: Ragazzi?
2: Sì, DJ?
3: Mi sta venendo un prurito.
2: Dove, DJ? Vuoi che ti gratti?
3: Sì, eccoli, proprio lì, dietro la schiena.
2: Ecco fatto.
3: Giù, eccolo là.
2: Così va bene?
3: Grazie, Lella.
2: Scusa, potresti grattare anche me proprio qui sulla punta del naso? DJ?
3: Certo Lella, eccomi.
2: DJ,
3: certo.
2: Ecco. Sì, più forte, più forte.
3: Ecco, ma non è troppo forte poi?
2: No, più piano, più piano.
3: Ecco, perfetto.
2: Grazie.
3: Ma sapete che adesso a me prude la testa? Aiuto, ragazzi, mi sta prudendo tutto.
2: Anche a me.
1: Resistete, ragazzi, arriva il grattapelo.
0: Grattapelo? Grattapelo, ci sei ancora?
2: Mi sa che sta venendo davvero qui.
3: Meno male, perché io sto ancora impazzendo di prurito.
0: Scusate, posso dirvi una cosa?
2: Sì.
0: Secondo me è stato un pochino il grattapelo a farci venire tutto questo prurito.
2: Ah.
0: E continuava a parlare di tutto quel grattare. Facciamo una cosa.
3: Sì.
0: Cerchiamo di calmarci e ascoltiamo un bel brano rilassante.

0: Allora, Lella, DJ, come state? Vi è passato il prurito?
1: Molto meglio, Armando, grazie.
2: Oh. Sì, anch'io meglio. Ma meno male che la musica fa effetto subito sui pupazzi. Perché se dovevamo aspettare Mati il grattapelo, saremmo impazziti di prurito.
0: Ho paura anch'io. Però è un tipo un po' così, curioso, strano. Quando arriva lo conosceremo. Sembra comunque un tipo simpatico. Ora però è venuto il momento di salutare i nostri amici a casa.
1: Speriamo che non sia venuto il prurito anche a loro, eh?
0: Speriamo proprio di no. Anzi, sì. Non pensate, bambini, piuttosto pensate a mandarci un bel messaggino al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
0: Ciao,
1: vi aspettiamo, ciao
2: ciao ciao ciao
0: ciao bambini.

0: quella palla un pesciolino?
1: Sì.
0: L'hanno messo sotto vetro, poverino. Ora noi lo libelliamo e sai che festa.

0: quel piagno collio? C'è un pupo là. Chissà quanto latte in giro ci sarà.
1: Nella culla c'è il tampone, troveremo.
0: E un bel pranzettino insieme ci faremo.
2: Che succede laggiù? Oh, benedetto il cielo! I miei tesori! I miei amici Teodorodio! Oh, quell'orribile bestiaccia! Aggredire i miei poveri angioletti innocenti!

0: e peluche. Eccoci qui, siamo noi, quelli della banda di Big Bang, e voi siete sulle frequenze di Rai Radio Kids. E allora un abbraccio a Lellina.
1: Ciao Armando, ciao a tutti.
0: E un super abbraccio a Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
0: E allora, siete pronti per quest'altra nostra nuova puntata speciale?
1: Adoro le puntate speciali. Di cosa parliamo?
0: Oggi racconteremo la storia di Arianna, una ragazza molto coraggiosa, vissuta tanti, tanti secoli fa. E poi, in questa storia c'è anche un eroe, Teseo, e un mostro.
2: Un mostro? Quanto mostruoso?
0: Beh, abbastanza. Un mostro che si chiamava Minotauro.
1: Anche il nome fa paura.
2: E quanto era grande questo dinosauro?
0: No, Minotauro, non dinosauro. Beh, era piuttosto grande, ma sicuramente era diverso da quei bestioni giganteschi del Giurassico. Però facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone e poi raccontiamo ai nostri amici ascoltatori questa antichissima storia.

0: A Creta, una grande isola della Grecia. Dovete sapere che da quelle parti, secoli e secoli fa, viveva un mostro, il Minotauro. Pensate, aveva il corpo di un uomo e il muso di un toro gigantesco.
1: Allora era molto più brutto di un dinosauro.
0: Soprattutto era estremamente cattivo, spaventava tutti gli abitanti, tanto che il re di allora, che si chiamava Minosse, lo aveva rinchiuso in un labirinto.
1: Ma uno di quei posti con le stradine tutte intrecciolate che giri giri e non riesce a uscire, eh? Una volta ne ho visto uno.
0: Dove?
2: Bello!
1: In un parco giochi.
0: E sei riuscito a trovare l'uscita?
1: E certo, le stradine erano fatte di cespugli di mirtilli. Io li ho mangiati tutti e mi sono fatto strada così fino all'uscita. Bello, no?
0: Ma torniamo allora alla nostra avventura. Un giorno arrivarono a Creta diversi giovani che venivano da Atene. Il problema è che Minosse, il re, in quel periodo era in guerra con la città di Atene e per vendetta rinchiuse i ragazzi ateniesi nel labirinto insieme al Minotauro.
2: No, aiuto, poverini!
1: Beh, potevano sempre cercare di uscire mangiando i cespugli.
0: Il fatto è che il labirinto era fatto di pietra.
1: Niente mirtilli, peccato.
0: Ed era anche molto intricato. Era praticamente impossibile ritrovare l'uscita.
2: Che pasticcio!
0: Per fortuna arrivò un giovane guerriero ateniese di nome Teseo, che si offrì di entrare per sconfiggere il Minotauro e liberare i suoi amici.
2: Ma era troppo pericoloso.
0: Beh, come vi ho detto poco fa, questa è la storia di una ragazza molto astuta, Arianna, che tra l'altro poi era la figlia del re di Creta, Minosse.
2: Allora Arianna era una principessa.
0: Esattamente. E infatti aveva sentito parlare suo padre con Teseo e aveva saputo che il giovane guerriero voleva entrare nel labirinto per liberare i suoi amici ateniesi. Doveva assolutamente aiutarlo.
1: Giusto, sono d'accordo.
0: E allora Arianna ebbe un'idea geniale.
2: Davvero? Cosa?
0: Regalò a Teseo un gomitolo di filo dorato e gli disse: quando entrerai nel labirinto, ricordati di srotolare il filo dietro di te. Così, dopo aver affrontato il Minotauro, potrai seguire il filo e ritrovare l'uscita.
2: Era furbissima la principessa Arianna.
1: Ma come va a finire questa storia? Mi sta venendo male al pancino dalla paura.
0: Va a finire che...
2: Che?
0: Ve lo dico subito dopo la prossima canzone.

0: Ed eccoci qui, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo, Lella
1: e Armando.
0: E noi oggi ci siamo avventurati nel labirinto di Creta, un'isola della Grecia dove migliaia di anni fa viveva un mostro terribile dal corpo di uomo e dalla testa di toro, il Minotauro. Un giorno il guerriero Teseo decise di sconfiggerlo e Arianna, la figlia del re, gli regalò un gomitolo di fili d'oro. Teseo entrò nel labirinto e cominciò a srotolare il gomitolo. Il filo girava, girava e Teseo andava dritto, faceva curve, angoli e il filo faceva curve, angoli. Ma ad un tratto Teseo si trovò di fronte al Minotauro. Era gigantesco e sbuffava dalle sue narici enormi.
2: Oh, Metapino, che paura!
0: Teseo era un guerriero molto abile, non aveva paura e aveva una spada infallibile. E così, con un colpo solo, riuscì a sconfiggere il mostro.
3: E Arianna dov'era?
0: Era rimasta all'ingresso e a un certo punto vide uscire Teseo. Beh, il giovane eroe ateniese era un po' ammaccato, aveva l'aria stravolta, ma era vivo e soprattutto aveva il gomitolo di fili d'oro tra le mani.
3: Evviva! L'idea di Arianna aveva funzionato.
0: E non solo. Teseo aveva con sé i suoi giovanissimi amici ateniesi che lo stavano seguendo e soprattutto lo stavano festeggiando come un vero eroe.
2: Però non è giusto, uffi!
0: Perché? Che cosa c'è, Lallo?
2: Il povero Minotauro ha fatto una brutta fine, non si fa così.
0: Beh, sì, Lallo, devo dire che non hai torto. Però bisogna anche dire che insomma, il Minotauro era proprio un mostro cattivo, eh?
2: Eh certo, il re l'aveva rinchiuso nel labirinto, per questo era arrabbiato.
0: In effetti, essere rinchiusi non piace a nessuno, hai ragione, Lallo. Però sai, questa è una leggenda. Non sappiamo se le cose sono andate a finire davvero così. Magari il Minotauro, dopo l'incontro con Teseo, comprende che insomma stava sbagliando, che era un cattivone, e così diventa buono e magari il re Minosse lo libera.
2: Ah, questo è un finale che mi piace.
3: Anche a me.
0: Va bene, è il nostro finale, il finale di Big Bang. Adesso però la puntata è davvero finita, eh?
3: Ma tu, Armando, ci racconterai un'altra storia, vero?
0: Ma certo, se le amiche all'ascolto e gli amici e voi, Lallo e Lella, lo vorrete, ci daremo appuntamento qui per le nostre storie speciali dedicate ai grandi eroi dei miti e della storia.
3: Sì!
2: Bello! Ciao!
0: Amiche e amici di Radio Kids, la nostra puntata finisce qui. Ma prima di salutarci voglio ringraziare la soave Barbara Cinquatti, grande amica di Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di avventure di Lallo. E un super ringraziamento alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico confeziona le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao ciao.

In tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... hop! Il gioco viene!

That's why coffee's for grown-ups.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti i bambini e le bambine in ascolto. Sono Mara Pace, della rivista Andersen. Per il nostro appuntamento settimanale con i libri di Rai Radio Kids, oggi vi propongo un libro per scoprire l'arte e la bellezza. Miffy e gli impressionisti, di Dick Bruna, tradotto da Gabriella Tonoli e pubblicato dalla casa editrice Lupo Guido, affianca tra le pagine la riproduzione di grandi opere d'arte del passato con le immagini della coniglietta Miffy. È un personaggio che forse alcuni di voi conosceranno e che può sembrare disegnato in modo molto semplice, ma che a sua volta è frutto di una lunga ricerca creativa molto attenta e curata da parte di Dick Bruna. Il viaggio che la coniglietta Miffy ci propone tra le opere d'arte è un viaggio che mette al centro scene di tutti i giorni: treni, bambini che giocano, barche, animali. Il tutto però osservato attraverso gli occhi di grandi artisti, da Monet a Renoir. Artisti che amavano dipingere all'aperto, usando pennellate rapide e dando grandissima attenzione ai cambiamenti della luce durante la giornata. Ogni opera d'arte è affiancata da una breve descrizione che mette in evidenza qualche dettaglio curioso, il soggetto del dipinto, a volte anche le ragioni che hanno portato l'artista a realizzarlo. Ma c'è sempre un riferimento anche a voi lettori che state leggendo e che ammirate questi dipinti. Sarete infatti invitati a immaginarvi come protagonisti dei quadri, a esprimere i vostri gusti e anche a risolvere qualche piccolo enigma grafico. Miffy e gli impressionisti, tradotto da Gabriella Tonoli e pubblicato da Lupo Guido, è un libro di Dick Bruna per giocare con le opere dei grandi artisti. Andersen e i libri di Rai Radio Kids vi augurano una buona lettura.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: gira lungo e largo il mondo e sempre ovunque va. La sua parola magica gli dà notorietà.
1: Coi duchi e i maragià, coi mandarini e i viceré, mi basta appena dirla che mi invitan per il tè.
2: Superficiali, fragilistiche, spiralitoso, anche se ti sembra che abbia un tono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso. Superficiali, fragilistiche, spiralitoso.
3: Si può dire anche all'inverso, dos orali espilistic fragicali repus, ma sarebbe un po' esagerato, non credi?
4: Senza dubbio.
0: Se tu non sai che dire, non ti devi scoraggiare. Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare. Ma attento a usarla bene o la tua vita può cambiare.
5: Per esempio,
0: sì.
5: L'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Oh, ed è veramente deliziosa.
2: Supercalifragilistichespiralidoso, supercalifragilistichespiralidoso, supercalifragilistichespiralidoso, supercalifragilistichespiralidoso.

0: Big Bag.
1: Evviva, ciao Lello, ciao Lella.
2: Ciao Armando, ciao bambini.
0: Armando, oggi mi sento super fortunato.
1: Ah, che bello Lallo, e come mai?
2: Perché sei felice di stare con noi.
0: Acqua.
1: Perché sei contento che stiamo iniziando insieme una nuova puntata di Big Bang?
0: No, acqua.
2: Perché hai la fortuna di avere tanti bambini che ti ascoltano e ti vogliono bene?
0: Acqua.
2: Ma insomma, cosa c'è di più fortunato di tutte queste cose belle che ti abbiamo detto?
0: Ho trovato un soldino!
1: carino, ma e questo ti rende fortunato?
0: Eh beh, lo sanno tutti Armando che chi trova un soldino trova un tesoro.
2: Non si dice così, Lallo, si dice chi trova un amico trova un tesoro.
0: Io so che se trovi un soldino per terra sei fortunato, ne troverai tanti.

0: tanti altri e diventerai ricco.
1: Ah. Io non lo sapevo.
2: Ma neanch'io, una teoria un po' bizzarra, eh? Allora però, ascoltiamoci a questo punto una ricca canzone.
3: Oh no, caro mio. Aia! Il tuo cavallo mi ha morso una chiappa.

0: va via.
1: Allora, l'avete sentita? Era la canzone tratta dal film d'animazione La strada per El Dorado.
2: E di me?
1: Dov'è cosa?
2: Quella strada.
1: Ah, chi lo sa, perché El Dorado era un posto leggendario, mitico, probabilmente non è mai esistito, però grandi re, loro navigatori, esploratori, hanno provato, hanno cercato e sognato di trovarlo per tanto tempo.
3: Ed era tutto dorato?
1: Eh sì, Lella, si chiamava così proprio perché gli uomini che scoprirono l'America tantissimi anni fa, 1492, pensate, erano convinti che esistesse davvero questo posto meraviglioso interamente ricoperto d'oro.
2: Ma in un posto così erano tutti ricchi, per forza lo volevano scoprire, eh?
1: Ma guarda, Lallo, la leggenda racconta che gli abitanti di El Dorado avevano tutto quell'oro proprio perché non gli importava affatto di essere ricchi.
3: E che se ne facevano allora?
1: Lo usavano per la bellezza, perché a qualcuno piacciono le case di pietra, ad altri piacciono le case d'oro.
3: Però se li trovavano, glielo rubavano subito tutto quell'oro.
1: Hai ragione, Lella, ma proprio per questo gli abitanti di El Dorado se ne stavano ben nascosti. In una giungla piena di alberi e cascate, animali selvaggi che nessuno avrebbe mai potuto trovarli.
2: Nessuno tranne Lallo. Adesso che ho il mio soldino portafortuna, posso partire anch'io alla ricerca di El Dorado. Sono sicuro che lo trovo, Armando.
1: Prova.
3: Non ti ci vedo proprio esplorare la giungla tra le cascate e gli animali feroci.
2: E perché? Sono coraggiosissimo io.
1: Davvero, Lallo? Allora facciamo una prova con una canzone da giungla.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

Che forza, baby!

0: sì che vita!
1: Anch'io sarò tale quale a te!
0: Un'altra voce!
1: Sì, e tu sarai tale quale a me!
2: Allora? Hai ancora voglia, Lallo, di andare nella giungla? Guarda che potresti anche tu incontrare il re delle scimmie che ti rapisce perché vuole diventare, beh, non un uomo, ma un pupazzo come te.
3: Ma Armando, guarda, sono sicuro che il mio soldino porta fortuna mi può aiutare a trovare un tesoro più vicino.
4: Lallo, ma che te ne fai di un tesoro? Hai già tantissime cose e sei così fortunato.
2: Eh sì, devo dire che Lella ha detto una cosa molto vera.
3: È vero, però se avessi tanti soldini potrei mangiare tanti gelatini.
4: E poi ti viene il mal di pancia.
2: Giusto.
3: Allora potrei comprare tanti giornalini.
2: Sì, però se sono tanti, tanti, tanti, tantissimi, poi non hai il tempo di leggerli.
3: E va bene, allora potrei comprare tanti regalini a Lella.
4: Va bene, trova questo tesoro, che bello.
2: Hai visto, c'è subito cascata. Però invece anche per te poi troppi regali annoiano. Invece un bel regalo ogni tanto, desiderato, che poi arriva fatto con il cuore, vale molto di più, perché non te lo aspetti e perché diventa più prezioso.
3: È vero, ci sono tanti bambini che sognano di trovare un tesoro proprio come me. Vi faccio sentire, Sentite un po' su.
5: Vorrei essere ricco con le banconote e le monete d'oro.
3: Che dito? Anche lui è un cercatore di tesori.
2: Eh sì. Beh, devo dire che andare a caccia di tesori è veramente divertente e affascinante.
4: Sì, la caccia al tesoro, che bel gioco.
2: Quella è un'altra cosa, la caccia al tesoro.
4: Sì?
2: Però anche quella è divertente perché si nasconde qualche cosa, anzi i bambini lo possono fare con gli altri amici a scuola, a casa, si nasconde qualcosa e poi lo si va a cercare. Ma in quel caso, per fortuna, non bisogna trovare banconote, gioielli, monete d'oro.
3: A proposito, Armando, ma dov'è il mio soldino portafortuna? Perché
2: come
3: non
2: dov'è?
3: Lo tocco da tanto, mi manca. No. Aspetta un po', l'avevo messo qua.
2: Sarà in tasca,
3: qua.
2: No?
3: No.
2: Dove l'hai messo?
3: No!
2: Ma che succede, Lallo? Che succede? Stai male improvvisamente? Che
3: sì!
2: C'hai?
4: Cos'hai?
3: Non trovo più il mio soldino.
2: Ma dai, cercalo bene, sarà finito in una tasca, forza.
3: No, l'ho perso, uffi.
4: Oh no.
3: Adesso sarò povero per tutta la vita e non potrò neanche più comprarmi un gelato.
2: Non esagerare, dai. Allora, intanto vedrai che lo troverai presto. Anche perché, così come non credevamo che tu diventassi super ricco perché hai trovato un soldino, non crediamo che tu diventi povero perché lo hai perso. Perché noi non crediamo né nella fortuna sfacciata né nella sfortuna sfacciata. Del resto, per esempio, qui a Big Bang i gatti neri ci stanno molto simpatici.

0: me i gattinieri piacciono un sacco. Neanche io credo alla sfortuna.
1: Brava Lella.
0: Armada, basta. Smettila.
1: Ma cosa fai, Lando?
0: Dai, mi fai il solletico, basta.
1: Ma io non ti sto facendo per niente il solletico.
0: Ma allora perché mi fa prurito? Lando, nessuno ti sta facendo il solletico. Aspetta che guardo cos'hai, però.
2: Sì, sì. Ti ho prurito la schiena.
1: Ma dai.
0: Lando, sì. Lando, guarda, c'è qualcosa qui.
2: Cos'è?
0: Guarda, è il tuo soldino.
2: È il mio soldino, è vero?
0: E come ha fatto a scivolarti nella schiena?
1: Vabbè, con Lallo tutto è possibile.
0: Era quello che ti faceva il solletico.
2: Eh sì, il mio soldino portafortuna. Adesso non lo lascerò mai più, eh. E insieme a lui desidererò solo cose belle come la pace, l'amicizia e l'amore.
0: Evviva!
1: Bravo Lallo, molto meglio. Queste sì che sono cose da desiderare. E voi bambini, ce l'avete un portafortuna? Se sì, mandateci un disegno oppure un messaggino sonoro, così lo trasmetteremo qui su Rai Radio Kids nel vostro programma preferito
3: Big Bang.
1: Ciao bambini.
0: Ciao. Ciao a tutti.
1: Ciao.

la mia testa. Ma siamo in trappola. Quel traditore vigliacco figlio di uno sciacallo. Chiunque egli fosse, ormai è sparito con la lampada. Ah, Abu, piccolo ladro che non sei altro. Sembra solo una vecchia lampada senza nessun valore. Ehi, qui c'è scritto qualcosa, ma non si legge bene.

0: 10.000 anni lì dentro, uno si ritrova col collo tutto incriccato. Voilà, per, frena. Che favola essere di nuovo fuori, ragazzi!
1: Hello, allegria, allegria, signore e signori, e benvenuti al nostro show. Salve, tu da come chiami? Come ti chiami?
2: Aladdin.
1: Aladdin, Aladdin, nome di battesimo o nome d'arte? Ti possiamo chiamare Al o magari solo Din? Che ne dici di Lady? Hai presente? Torna a casa, Lady!
2: Ho sbattuto la testa più forte di quanto pensassi.
3: Mi stiurbo se fumo?
0: Oh, scusa, Cita, non ti avrò bruciato la peluria, spero. Ciao, scendiletto, è qualche millennio che non ci si vede, eh? Qua la nappa, sì, e vai così alla grande.
4: Tu sei molto più piccolo del mio ultimo padrone o sono io che sono più grosso?
0: Guardami un po' di profilo, mi trovi cresciuto?
2: Ferma, aspetta un momento, io... sarei il tuo padrone?
0: Esatto, è Ganzo il giovanotto.
4: Che cosa vuoi chiedermi?
5: Io sono il più sterminato.
0: Più sapavuoto spinto.
6: Quello più imitato.
0: Ma mai eguagliato. Eguagliato. Il peso massimo della lampada.
6: Tutto per voi in diretta via satellite per esaudire i vostri desideri del sabato sera. Grazie.
2: Come? Come? Grazie, un momento. Grazie. Ma quali desideri?
0: 3 desideri, solo 3 e basta. E se vuoi usarne uno per chiederne altri, la risposta è nissima. 3. 3. Una, 2, 3. Una volta usciti dal negozio, la merce non si cambia.
2: Io sto proprio sognando.
7: Padrone, secondo me non hai ancora realizzato di che si tratta. Perché non provi un po' a concentrarti mentre io passo ad illustrarti le mie possibilità?
8: Nemmeno coi 40 quel ladrone Alibaba è ricco quanto te. Il cielo ti aiuta, tu sai
7: perché? La mia magia è un certo non so che. Adesso la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperare. Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai stregare.

0: amico come
1: la mia leggiadria è la fantasia, è stregoneria, questa è magia.

capiti anche a me.

0: Ehi, ehi, un momento, state dicendo che sono vittima di un incantesimo?
1: Ed ecco la parte peggiore! Poi ce n'era l'aria, agita quell'arpia!
2: Che arpia?
1: Quella strega allora l'ha cacciata via!
2: No!
1: Gas!
2: Scusate!
1: È salita su una nave, chissà dove arriva!

0: magia. La magia mi ha fatto credere che Anastasia era la ragazza al ballo. Beh, questo spiegherebbe tutto.
1: Sì!
0: Cosa? La ragazza della servitù. Questa Cenerella. Questa appartiene a lei.
2: Sì.
0: Devo trovarla.

0: grazie. E gran bella canzone.
1: Va

petto d'una principessa. Invece sei crollato, ti sei addormentato e non la fai finita da un'ora di russar. Mi avevi detto mi portavi al cinema.

Per arrivarci qui da Roma ho fatto l'autostop, e in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato.

0: Ciao caramella! Ciao lampadino! Ben arrivati!
1: Ciao Zampa Corta!
2: L'isola che c'è. Anche oggi Lampadino e Caramella arrivano al parco dell'elefante, dove sentono qualcuno chiedere aiuto.
3: Aiuto!
0: Senti anche tu questa voce, Lampadino?
3: Sì, Caramella, viene da quell'albero.
2: I due si avvicinano e scoprono il piccolo Aldo arrampicato sopra un ramo.
3: Aldo, cosa ci fai lassù?
4: Volevo fare uno scherzo a mia sorella Luisa, ma non so più come scendere.
0: Dobbiamo chiamarla.
4: No! Scoprirà il mio nascondiglio.
0: È troppo pericoloso stare sul ramo.
2: I fratellini corrono a chiamare Luisa e subito tornano da Aldo che, aiutato da un bimbo più grande, può scendere e abbracciare la sorella. Intanto l'uccellina Zilia è giunta dal magiregno per chiamare i bambini.
3: Guarda, Caramella, c'è Zilia.
0: È il segnale per andare nel magiregno.
2: I due bambini raggiungono la grande quercia, si prendono per mano e recitano la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
2: Lampadino e Caramella vengono trasportati da un vortice magico nel magiregno. Lì c'è il cagnolino Zampacorta, in compagnia di alcuni cuccioli e di uno scoiattolo volante dal grande ciuffo.
0: Ciao Lampadino, ciao Caramella, lui è Billy.
5: Ciao Zampacorta, ciao Billy.
6: Ciao amici, vi porto a giocare in un posto segreto. Andiamo!
2: Lungo il cammino, lo scoiattolo salta e vola di ramo in ramo.
0: Seguiamo Billy, solo lui conosce la strada.
2: Tordo e Tondo, le due faine, sbucano da un cespuglio e notano il gruppo in marcia.
7: Chissà dove vanno quei cuccioli.
6: Seguiamoli.
2: Il gruppo entra nel magibosco stellato, un bosco di alberi blu con foglie luminose a forma di stella.
0: Questo è il magibosco stellato.
6: Al secondo albero stella dobbiamo girare a destra.
2: Nel magibosco è tutto blu come la notte.
0: Che bello! Sembra di volare tra le stelle!
2: Usciti dal bosco, compare un panorama incantato.
6: Questa è l'isola che c'è!
0: Oh!
2: Un ruscello circonda l'isola fatta di alberi scivolo, fiori gommosi giganti e al centro una piccola collina con in cima un bellissimo fiore colorato.
0: Io voglio scivolare sugli alberi!
3: E io rimbalzare sui fiori gommosi!
0: Forza amici, andiamo a giocare!
2: Le faine, da dietro ad un albero, notano il fiore. Tordo srotola una pergamena.
7: Guarda Tondo, quello è il fiore magico che Duca Puzzoloso ci ha detto di cercare.
6: Sì Tordo, andiamo a dirglielo.
2: Nella sua tana, il Duca è felice per la notizia.
8: Avete trovato la magirosa senza età! Il suo profumo rende giovani per sempre! Devo averla!
6: Ma sull'isola ci sono i cuccioli!
8: Li spaventeremo e scapperanno via!
2: Duca Puzzoloso infila un cappello da pirata e impugna una spada di legno.
8: Ora sono Capitan Puzzoloso! Indossate queste bandane, ciurma, si va all'arrembaggio!
2: Mentre i cuccioli si divertono, una bagnarola a vela con bandiera nera e teschio arriva all'isola che c'è.
8: Sono Capitan Puzzoloso e vi ordino di consegnarmi l'isola.
2: Tutti si bloccano spaventati, tutti tranne Billy.
6: I pirati, difendiamoci!
2: Capitan Puzzoloso, spada in pugno, salta sul ramo di Billy che per difendersi stacca un ramoscello gommoso che usa come arma.
6: Quest'isola appartiene ai cuccioli.
8: Lo vedremo, in guardia!
2: Da sotto l'albero tutti assistono allarmati al duello.
3: La situazione diventa pericolosa. Corro al castello a chiamare rinforzi.
2: Dopo uno scambio di colpi, Capitan Puzzoloso disarma Billy mettendolo con le spalle al tronco.
8: Hai perso!
6: Ne sei proprio sicuro?
2: Con un salto, Billy fa vibrare il ramo. Puzzoloso perde l'equilibrio e la spada.
8: Aiuto!
2: Il duca cade e resta aggrappato al ramo, in bilico sulle rocce sottostanti.
6: Ma vuole la nostra isola!
0: Anche se è un cattivone, ora è in difficoltà!
3: Aiutalo, Billy!
6: Ok, ok, mi avete convinto!
2: Billy salta sulla punta del ramo che si abbassa e, tornando in alto, catapulta entrambi in aria.
6: Non avrai mai la nostra isola, Capitan Puzzoloso! Ciao, ciao!
2: Lo scoiattolo atterra con una capriola, mentre il duca centra in pieno le faine rimaste sul galeone che, per lo slancio, riparte verso la strada di casa. Ecco che arriva Zampacorta con i rinforzi.
4: Re Zampasaggia, Pandaguro, siete arrivati tardi.
3: Billy ha sconfitto Puzzoloso da solo.
6: Sì, ma l'isola che c'è non sarà più un segreto.
9: In verità anche io giocavo qui da cucciolo.
2: Pandaguro indica la Magirosa senza età.
10: Si narra che il suo profumo faccia rimanere giovani, ma in realtà è la fantasia di fanciullo che rimane per sempre.
9: Dote fondamentale per un buon re.
3: E per essere il miglior papà del mondo.
9: Nomino Billy guardiano dell'isola che c'è. Tutti i cuccioli del Magiregno potranno venire a giocare qui.
11: Sì! Evviva!
2: Dopo aver salutato i loro amici, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
4: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa, il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
11: Vi aspettiamo!
4: Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, ciao bambine, come state? Anche oggi sono qui per darvi una buonanotte cracra. Avete mai sentito la rana come fa nello stagno? Cracra. Quando parla fa cracra. Quando canta fa cracra. E anche quando dorme fa cracra. Io invece quando dormo faccio. E voi invece come fate quando dormite? Fatemi sentire. Chiudiamo gli occhi. Un dolce respiro.

notte fonda discoteca, un tricheca una tricheca, lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata, pachidermi dondolanti sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia finché avviene la disgrazia. Il tricheca è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto, interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheca

ma quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale che arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

What's that? What's that? What time?